0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto ottavo in sol minore fatto per la notte di Natale. Modo Antico Ensemble diretti da Federico Maria Sardelli.
1: Pavane de la Belle au Bois Dormant, versione per coro a cappella dell'omonimo brano tratto dal balletto Ma Mère Loi di Maurice Ravel. Revisione e trascrizione di Thierry Machuel. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Equilbi.

Nella revisione e trascrizione di Thierry Machuel avete ascoltato Pavan de la Belle au Bois Dormant, coro da camera Accentus diretto da Laurence Equilbi.

Nino Rota, valzer sul nome Bach per pianoforte, numero 1 Circus Valzer, numero 2 Valzer Carillon, Eric Lesage, pianoforte.

Di Nino Rota abbiamo ascoltato Walzer sul nome Bach per pianoforte, Eric Lassange, pianoforte. Antonio Vivaldi, concerto in sol maggiore per due mandolini, orchestra d'archi e basso continuo, RV 532, allegro, andante, allegro. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Sol maggiore per due mandolini, orchestra d'archi e basso continuo, RV 532. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi. Francesco Maria Veracini, sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo. Overtura, sostenuto, allegro, sostenuto, allemand, vivace, corrente, cantabile, giga, allegro. Valerio Losito, violino barocco, Federico Del Sordo, cembalo.

0: di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato Sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo, Valerio Losito violino barocco, Federico Del Sordo cembalo.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in re maggiore di 82. Adagio allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro vivace. The Hanover Band, Roy Goodman, direttore.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore di 82. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

Robert Schumann, quartetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 47. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, molto vivace. Andante cantabile. Finale, vivace. Aleksandr Rabinovich, pianoforte. Dora Schwarzberg, violino. Nobu Koimai, viola. Natalia Gutman, violoncello.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 47. Aleksandr Rabinovich, pianoforte. Dora Schwarzberg, violino. Nobuko Imai, viola. Natalia Gutmann, violoncello.
1: Maurice Ravel, Daphnis e Chloé, sinfonia coreografica in un atto e tre quadri. Quadro primo, interludio per coro a cappella. Quadro secondo, quadro terzo. New York Philharmonic Orchestra e Chorus Cola Cantorum diretti da Leonard Bernstein, maestro del coro Hugh Ross.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Daphnis e Chloé, sinfonia coreografica in un atto e tre quadri. New York Philharmonic Orchestra e Coro Scola Cantorum diretti da Leonard Bernstein, maestro del coro Hugh Ross.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto in mi bemolle maggiore, opera 74, quartetto delle arpe. Poco adagio, allegro. Adagio ma non troppo, presto, più presto, quasi prestissimo, allegretto con variazioni. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Darton, viola. David Finkel, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore, opera 74, Quartetto delle Arpe. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.
1: Maurice Ravel. Gaspard de la Nuit. Tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Moderé, Marta Argerich, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Marta Argerich, pianoforte.
1: Leonard Bernstein. Sinfonia numero 2. The Age of Anxiety. Parte prima. The Prologue. The Seven Ages. The Seven Stages. Parte seconda. The Dirge, The Mask, The Epilogue. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bondomes di bentroe e bentroedes al notiziar ladin. Neva settemena e prundi de scola per scolese e students del Sittirol, sione lunes ai 7 de settembre. Del notiziar den chever regionale della neves dalla Germania, da Trente e da Busan e a pontin del prundi de scola tra la provincia de Busan coi de geses enci ai trasporti. Da nostra valede sa un soralduto approfondimento in conto della tematica di camper del comune de Selva e di studa fec de Runcadic che ha benedì i mesi neves. Anche il notizier el va in ant en scilla does. Scomenzon donca con la litazions fuori in Germania, Alexia Grossi.
2: La AfD, il partito estrema mandrata, vunciola in grande la veleste lande tudasche de Sachsen-Anhalt, arjunjang belau la maggioranza assoluta con un record del 43,8% la stimmes. La CDU, ietumeda giù al 7,2%, ntank la FDP ristaura del Parlamento regional. Il ruvaite con percentuale sotto al 10% la SPD, ivarc la linke IBSW. La fluenza arjunt un record storico del stand 7,8%. Ischebank la AfD avventut tang alla grande nella nia in umbri per governare da Saula e l'altra forza politica se smette con la laurea con la AfD. Ma per un governo può essere per caldo il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, ha fatto il savai di una sluora veles da nuove se non ruva nia pra na maggioranza per governare. Il successo della AfD spartage il centro mandrata italiano in tanto il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto il savai di vestir drat contant reagisce i Fratelli d'Italia con la premier Giorgia Meloni, il ministro per affari sordica Antonio Tajani, con manco la grazia. L'entourage de Meloni, grazie al dottor Cruzzi, che il risultato la veles de Sachsen-Anhalt possa avere conseguenze sulla politica della migrazione e che i paesi studiati reagisce mandando zurück più migranti dell'Italia.
1: E vegnona adesso ai facci de cronaca te nostra provincia, sa Busan in che il nom le venu tira fora mort dall'Isarc. Pec d'ant, mesa le set da doman, le venu chiamaite la centrale operativa provinciela. All'altezza de Pont Palermo, a Busan le venu vedu un corp senza vita teruf. I sommozzatores del corp permanent di studa fecchia donca recupera il corp dell'om de 32 yen resident a Busan. Al do della prima informazione della questura potesse essere che l'om sia morto arnea.
2: Gran commozione ad esta la notizia della morte di Manuel Unterkircher, de 38 anni, de Natschaps, il fava pravise cellulier ultralight in irterte domesdì, cancelietum ajut l'Isarc a sud de Sterzing, purg de lunch de l'entreda ad l'autostrada. Da savai abu problemes ad essau ratlchamp prejulieres de Sterzing, daulac il fava pia via. Per gauges moda schlari, da slavai muda direzion ten colp, jean affine te ruf. Unterkircher avan apitla firma per portes contra il mil de fuoc lascia una compagna in affia.
1: Le resta sarà dutina mesdì e a mo in chiede sarà il mengen de duta dos la direzions. Il cole alla Val de Fiem e la Val Sugana che sov e la region de le in mel de fec crepa fora a 1800 metri sora la melga Cadinello. Già in giorno mesdì e con una dimensione grana de 300 metri il fec le crepa fora. I studa fec sul posto e stac boi in de sererite e de schedit da ispettore se pesa de metter dut in sicurezza via per inché. Sul post cent studafec e ence giolier di studafec de Trent che tolea suega dal lec delle buse. L'estat fat na pausa via per denet e l'operazione le sagite sinanti in che la domanda le scinc. I studafec che adura ence la ega meneda da la bot e da podo sul post gli esicinant con la menies. Non se sa mo la region del mel defec crepa fora te un post da l'ence dai viei da mont. I studafec e i servizios forestai i edo che la ora per chest. Vignon ades al prundi de scola tel Sittirol sention innumeres de quest an scolastic e deseses per la circolazions. Alexia Grossi.
2: In quei il prim di de scola per l'an de scola 2026-2027 de Sittirol la valet la dina si el belau 3.000 scritcit de la scolines, scolas elementeres, mesanes i autes. I plu avisa 582 mandri scritcit de la scolines, 1.000 de gesset de la scolas elementeres, Siestchanti 73 alla scuola Mesanes e 523 alla scuola Autos sotto professionella. La sessora alla scuola Ladina Daniel Alfreider assorisa la gran responsabilità della scuola a valorizzare i talenti e la diversità, augurando ai studenti e scuoleis e a tutto il personale non della scuola del Sani del Crasher, della contesa e della inclusione. E proprio in quei primi di scuola e il sciopero di mesi di trasporto pubblico e più avvisano che alla 5 domes di da perdi dependenza di Treni Italia di tutta la regione, ma domes di a scioperate su Tirolische Affaires la SASA, domani di trattative alla società in-house pita na rumant del bonus per gli amaranti che a 8 euro, massa puc al do di sindacati.
1: E incontro dei trasporti neves regionò de modernizzazione Alexia Grossi.
2: La provincia di Bolzano ha dato pro un investimento passa 34 milioni di euro per modernizzare la flotta di frates durante l'installazione del sistema digitale europeo di sicurezza ETCS livello 2 su 23 frates elettriche flirt. Ora di caldas l'unia data in planche elettriche e contra il mel de fuoco della frates. Il lavoro durerà 4 anni e mezzo con la frata della Valve Nuestra con irà modernizzata per prima. Coc sorrisa dell'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider unirà l'unica garantina era più moderna, sicura, con una migliore connessione con i standard europei. La tariffa nuova sono la dogana della Unione Europea che si trova di luglio per la spedizione di pacchetti di un valore sotto ai 150 euro per fazione. La Francia, per esempio, è l'unica registrata minus d'entro il 30 e 40% di spedizioni ruedas dall'Asia orientale. La Unione di Mercadanti e Butagiras del Sud Tirol HDS ragiona di un primo vardo via una concorrenza plurale per la Butagia del Post. Un po' per Philipp Moser, presidente del HDS, appella e buttaghiere la matrinata verda uni di ruvelmo milioni di spedizioni di pacchetti a poste online dalla Cina e dal sud-est dell'Asia. I 3 euro di cauta saura pro sono i pacchetti ne bastano nia, nci Moser che stamandance sanzioni e multe scioffe con il mesung di bloccare la piattaforma che ne stanno nia la regola e modante controi per defendere che nci miecci e marcellis l'Europa. Na spiegata anche ma sull'attivazione del registro nuovo di dati della Dogana dell'Unione Europea.
1: Regionò adesso de Prigies, le perveduche siano tutto un semestre chiesto per la famiglia della nostra regione. Anter settembre e novembre i conti della spesa stagionale rurerà a toccare i 3.000 euro, più avvisa 2.960 per famiglia. E smauramento dall'anno passato del 7,2%, a smaurerle sarà tutta la spesa per l'energia perché che la bolletta gira su del 15,3% e il sudamento gira su del 15,3%. E il pensin a puntin le già di zitsu del 22,8%. L'associazione Sfeder Consumatores Lauzafora l'allarme sulla capacità di compra della famiglia con paments e pensioni sempre medemes. La famiglia le sconta la spesa per la medicina, sport e consumes per curir la spesa di oblianza. L'associazione dunque domanda l'intervento della politica contro la speculazione con didamenti fiscali sui beni essenziali. Ter Sud Tirol ven registrant smendrament di cantieres di prume sie meis del 2026 la concessions edilizies le sesite sen do del 30% adertura se avedu en manco 77% de frabicac da stur Ter Sud. Soraldutta il settore non residenziale. Il presidente del collegio di costruttori Christian E. Gartner el dice che le è da essere cruzie e che smendramente potesse essere le ha alla fine di finanziamenti del PNRR. E Gartner el domana la politica dell'URER per librare Coran neve sterens da Frabica e di der chi che vel far fora, cosita da ferer l'emergenza di cost e garantir ceses accessibles. Ence ben la crisi un po' novembre vedu che l'Urier Anch cognester accesa dal momento che le motives i proget su infrastrutures e sulla stredes. Passona de San Fenomen che ha caratterizzato l'istate nostra Valedes, un di comuns più attivi del Sud Tirol perché il Chiare Verda, il Camping Selvere nel comune de Selva. Già l'an passale era venuta fuori un'ordinanza che proibisce de stersonanet, ades donan le da fare in bilanz, ne reporta Martina Rier.
3: Je mandrei el camping salver son dut el rayon comuneltres comanchadivas da sensibilisation e da control, kas je stat un di objetivs principei de la mesuras matudas en drova da perts le comun da salva bela dang nanta kas champ. El prim bilans je positiv. El fenomen je jit zruc, a constata la sasaur Ernest Cucarollo, ka tia stat do a la question.
4: La problematica di camper ha avuto un sviluppo positivo, gli forma un problema nel salone di ste da via, ma con cas regolamento con fatto, il Comune Salva ha fatto all'unanimità dan nan, il 1 settembre 2025, sono stati buoni da definire genau ciò che vuol dire campen, perché da definire ciò che non è consentito. Nia consti matora stuoi maises, matora tendas, schlarge l'area de si auto, de si camper, mat giù la stizes del camper.
3: Il comune sotrisea che il fin primer del regolamento non è nia calda straufe, ma dantal dut calda n'furme.
4: Irate che la gente anche già papea, che è furnea qui camper, che è quel camper, ha già già papea, di questa regolamentazione, e perché il angestat gestan, schaldi de manco un problem sung il comune salva.
3: La notizia della proibizione de stessa ora nuot de luoges publicas de salva a fat rujne trop e a de se da trop a reazions, nia for positivas.
4: Nas un japa un recurs da l'Association Nationella di Camperisti che ha pu de chong isic contra il regolament, u lac pon alla fin son stai boni comunque de conforme il regolament li un apit l'aperto ni da straicheda che la di dormit l'auto, ma nas un japa anga privatamente anche l'altro da persone che va col camper che salauda per questa iniziativa, a già che i dici le massa persone che va senza considerazione della regola, senza considerazione della natura, dell'ambiente, e perché va alles minante per dei fede long che il vuole, e perché proprio anche persone che va col camper dici no, il mosso avesse regola, nas muson git la luce che fa apposta per nas, e perché rati che manche lo uns già pa laudas e dental dut iratic chalong for de dinar sposta alla popolazione a kai kide bujans la popolazione.
3: Il comune de Salva ta ut provadimans per limite la possibilità de la schei auti e campers longa streda sui jaufs de fria e sella ti limits de calcal lia la chapra. Chale do for dut avisa na jenia mesum, ma al dort lasse se auch Ernest Cucarollo il gestan stat de manco problemes cul camping salver.
4: Il regolament per se invaginia da ant limitazion sun kert la stredas, ma naus ga comun salva un celat pur tenant kel che veluni fa i ultimi anni, dan dal dut su jaft frea gestan propi, specialmente su jaft sela, de limite la possibilità, de la schei auti sulla pert streda, la fova la plazas di jondai auti, de l'sfengschila che muss a furne tres, i prkal anksum kal di jong i anga kasta possibilità schal di plugi da zruck sa bonk da comunque jant stagna la regola es che sposta purongs pur da dormi en saul però comunque chalon for da de laure weit so kas
3: al do de kas regulament ke dan di kazions lehres de chicken possa fe i cheno il stat plus auri per i polizei ist de comun a fe kontroi. L'assessor Ernest Cucarollo sottolinea che l'obiettivo primario è quello di informare la gente e di schivare il camping salver sulle strade di Jaufs, di rayons delicati del punto di vista dell'ambiente.
4: Ma io rati che tanto tutto è stato in Scilla che la gente savava e perché effettivamente non so che questo fenomeno è già zurück. Noi siamo comunque c'è la feora strafongas, la giuda naturalmente a con il regolamento, favore una risposta anche più saurida per la polizia di comunque, c'è vuol pa di campen, c'è vuol pa di diciamo, c'è possono pa fe, c'è possono pa niafe, in scila falang più sauri prai pona matrora la strafongas, ma come dite, noi siamo c'è la dental dut di laure sul livello preventivo. Nia de già informé anglagent che se comportò nia e dice che non posso nia fesce, il secondo già tve udongs, bona già paese a strafonga. In valgun già c'è uns bonang musu anga matrora strafongs.
3: Adit Ernest Cucarollo intervistata Judith Edler. N'c'è c'è stel, jel che stan unifat n'ordenanza contra il camping salver cung naumant di controi, che an c'è il lo porta an miuramant la situazione.
1: Restonte Gardena e studa fec de runca dice in occasion della segra in gern in domenia e a bu l'occasion de benedir i auti neves in investiment de 174 mila euro per garantir la sicurezza di volontadives e denari intervenci, ne reporta Martina Rier.
3: Dann der Wind i 30 anni van jel til Südtirol tani i auti di da studa fuoc. Per questa ragione il Stato di Bujang barate ora un di due auti nuovi della gruppa di Runcadic. L'auto da trasporto per 5 uomini con qualche posto anche 3 donne a pompa. Audiamo il comandante di da studa fuoc di Runcadic, Walter Alfarei.
5: L'auto muss a vestra posto per un einsatz. Noi siamo potuti di permettere un einsatz con un auto che va bene e che è sicuro. Ma se ora tutto muss un modello per auti e masseria anche per la responsabilità che noi comandanti sono la nostra gruppa, sono i nostri uomini di studio fuoco.
3: Il secondo auto nuovo non fa per dritto nel programma.
5: L'auto un muss un modello ora, già che da dicembre un abu non fol e che fornia più da un'altra posto e perché la comune il verbond a tolla decisione del Modeora.
3: Un sci Walter Alfarei in Ant. Il si tratta dell'auto del comando che fornia da ora per sciazzare la situazione dell'intervento. Questa traunita ha dimostrato che gita l'intervento in c'è fuori una risiata.
6: Sci uniet che l'ieda fornia qui gita da fuori in c'è risico, l'ieda matriverda, l'ieda fornesse un strada, l'ieda d'unisor da condizioni anche del tempo, perché il fuori un tempo ricolaus.
3: Dies Christoph Senoner ist betaucht der Rajon, die das Studer Furg. La Segurazza a vor la majra priorità. Mesungs nuovas e plus seguras d'intervansch periculaus je saura prantschen a motivation per sa decatlaur di das Studer Furg. I uomas je duc ulenteres ina da saniema saise materan staschen pericul per judei autri, dies il Kommandant Walter Alfarei.
5: Nous avons qu'a dit un la gruppa da 40 uomas preidu das Studer Furg e Lien Seidas per la gruppa di Jauni di Studa Fork. Nauso long che può unire per Einsatz, ma long anche che può unire zurück dann Einsatz sani e salvi.
3: Tanter Auti e l'Angine Stadita jelpari doi Auti unisponduita 174.000 euro. Un costimento finanziato dalla man pubblica e con d'un fiartas.
6: Il scurso è un gran costimento per te, che Auti, ma il gran valore è sicuramente per la persona che fornea e che laura per il studio fuoco, che ci duce volontari e che ci dà un'altra dimensione. Senza i uomini del studio fuoco non fornesse anche niente Auti.
3: Ha detto l'ispettore del Rajon Christoph Senoner. La segre de Runcadic in Jardumania è stata la dritta occasione per banadi i auti e per festeggiare questa occasione particolare da barriada con tutta la comunanza.
1: E venione adesso al sport, scomenzon col ballon.
2: Il FC Gardaina vincu si partita ora de Chazat il secondo di da giuoc del campionato promozione Batangl ASV Naz per 3-1. La partita tla Laugen Arena sai gesch riesch mit tutta posizione de vantage con una corneta de finazzer al secondo minuto. Il Naz è stato bon de Gialaper al 66° minuto con Beltritti, ma il Gardaina reagì con decisione al 70° minuto con Riffes che ha monia di portarsi squadra in posizione di vantaggio e poi con Gablone che sluta definitivamente riconci all'84° minuto con il terzo gol per il Gardaina. Con il successo all'FC Gardaina raggiunge la seconda posizione di classifica con ben 6 punti da 2 partite.
1: In Genla già in cel Mareo la prima categoria provinciale la perdu per 6-1 contro il Stegen. Il fascia ballon in cel la prima liga amatoriale provinciale la già in domenica la già contro la Dola Giana e il risultato l'estate de 0-0. E invece l'estate la 24esima edizione della Marcialonga Running. 1.800 atleti e atlete da 30 nazioni si accorrete ante la Valle de Fascia e Fiem. La gara è dalla Tenu in Cechestan i 26 km. Il miglior sunduce l'estate l'atleta da Belun del 68, Said Boudalia. Il sentione alla fine della gara è da.
7: Ma la gara è bellissima, io conosco bene il percorso, l'avevo vinta un po' di anni indietro. Oggi non ci aspettavo, sono partito solo sperando di arrivare con quei primi. E la gara è partita con ritmo molto tirato, ho voluto staccarmi subito per mantenermi il ritmo. Dopo piano piano sono andato in progressione, ero terzo, dopo alla fine sono riuscito a rientrare secondo. Vedevo il primo che si avvicinava, e mano a mano che passano i chilometri ho aspettato, per, risparmiando energia, ho aspettato fino al ventesimo, sono passato alla mezza circa 1.7 e dopo lì sono andato in forte progressione, in salita finale, anche se ho sofferto un po', però avevo le gambe che giravano ancora, quindi tornare a vincere a quest'età qua, di nuovo la gara non ha prezzo.
1: Della Elis invece la migliore è stata la campiona del Südtirol, Greta Haselrieder.
8: Also ich bin super glücklich, dass es heute so gut gegangen ist. Vor einem Monat bin ich auf mein linkes Knie gefallen, habe mich leicht verletzt. Deshalb war ich bis zum letzten Moment nicht sicher, ob ich heute starten kann. Umso glücklicher bin ich, dass es so gut gegangen ist und dass ich als Erste ins Ziel gekommen bin. Auch weil ich heuer bei der Staffel mit dabei bin. Deshalb ja, bin ich super glücklich, dass es so gut gegangen ist.
1: Della mesa maratona di 21 km ha vinto l'atleta dal Kenya Collins Kiplangat e della Elis la romagnola Giorgia Bonci, la Sention.
9: La mia gara è la prima volta, come dicevo, qui alla Marcia Longa, un bellissimo percorso in mezzo alla natura, un percorso comunque insomma abbastanza discesa che porta a dare il meglio di sé, qualche strappo nella seconda parte, però insomma un bellissimo tifo, ristori sempre ben organizzati, quindi niente da dire, bellissima gara.
1: Gran successo anche per la staffetta se la gara Jedes di più giovani. Nadi de Gran Sport in sabato 5 settembre per il team della Marcia Longa. Sentiò nel presidente Tiziano Romito.
10: È stata una giornata con delle condizioni climatiche eccellenti per i partecipanti, con il record di partecipanti, con l'organizzazione che ha dimostrato come al solito un'impeccabile definizione di tutti i dettagli. Pacchi gara consegnati a tutti i concorrenti, possiamo che dire di essere soddisfatti, molto soddisfatti.
1: La Marcia Longa va in Antades per l'indirizzo dell'evento dell'inverno per Vedua il 31 gennaio del 2027.
10: È l'appuntamento invernale, è il nostro fiore all'occhiello, vediamo di mantenere il livello di ogni anno con magari qualche incremento dei partecipanti e speriamo, incrociamo le dita, che il clima ci aiuti.
1: Così dal presidente della Marcia Longa, Tiziano Romito. Il sabato 5 settembre l'estate ence la Jungfrau Marathon della Svizzera ence de più atleti di Gardena Runners si a tot pert.
3: 4.000 atleti e atleti hanno fatto per la 33ª edizione del Jungfrau Marathon della Svizzera, una delle maratone più belle dal punto di vista della contrada per chi salta da Monzu. Il vampia via dal centro di Interlaken per salte su da Wirste Wengen, passando per Lauterbrunnen e per Ruvepona su sotto al Parai Nord dell'Eiger. La distanza è avvisa quella della maratona, 42 km e 190 metri, il deslivello del 1950 53 metri. Mario Falchi di Gardena Runners a finale garage da 4 ore 39 minuti e 25 secondi al 351 post. Georg Krabanzer da Urtijoi Arjongel 401 post, Felice Ploner e Peter Peratoner di Gardena Runners finale garage da al 599 e al 1046 post. Plutaugin è lanciata un'età del Weisshorn Sky Trail da 27 km, con un deslivello da 1500 metri su vir. La garageda per via da Aldain e ruva su sul Weisshorn a 2307 metri per sauteno giù il travert da Aldain. Luca Clara di Gardena Runners arrange il secondo post, con 2 ore 20 minuti 51 secondi. Me Andreas Reiterer da Haflinke Stadt Moplua schwelt. In Vanner di Seira, il 4 settembre, è l'unimatuagi il firmenlauf a Neumarkt, che è bella alla 25ª edizione. Il vang sauta per firmes, de squadras de più persone, de una distanza de 5 km per atlet. De Gardena Alfatpea Erich Peratoner, di Gardena Runners.
2: E l'attività di Gardena Runners sarà argomentata la trasmissione del Krebsel Sella della Radio Genuta 5 minuti dalla SIT. Leo Senoner ruggerà con Manuela Peratoner, che è stata per un gruppo d'anni presidente di Gardena Runners e che ha promodato in anzincaria a Christian Ongaro. Ma la resta in ante il consiglio direttivo e ponci di in ante si gran esperienza per il buon garate dell'attività della LIA. Zig de Blu, Sunkas Saralda Pudescute, Sukok Ditenschnurt, da 5 minuti dalla Sit, Tl Radio Ladin.
1: Memorie di futuro, Memorias del d'avenir, le chest il titolo della mostra dedicata a Guido Sotrifer, che ven in Audeda in chedo mensdile, la manifestazione che in via via è in Celenes d'Erte Gardena.
3: L'ert si caspersa da quella che il tempo si trasformea e da quella che il corso mette al mondo interpretazioni fuori non nuove. Cos è il pensiero da quel che nasce la mostra Memorias del d'avenir? A 90 anni dalla nascita di Guido Sotrifer, ti dedichi all'atelier la strada per il Liva 10 a Ortigiai una riflessione sotto sulla persona e sua relazione col mondo. Avvisaci che l'artista Guido Sotrifer, morto l'an 1998, ha forse potuto creare un liam d'altra forma e essenza. La mostra invia a regia la forma d'espressione essenziale e autentica dell'artista di quella che il corso diventa una presenza visiva. L'inaugurazione è in quei lunes della siesta sera la strada per il Liva 10 a Ortigiai. La mostra resta da vierta in 20 di settembre, dalla 3 domsti alla siesta sera o su un appuntamento. Con la mostra dedicata a Guido Sotrifer scomanciano ciò l'enes l'ert de Gardaina. Nascumancia diva nasciuta dalla collaborazione delle più organizzazioni culturali della Valeda, che al fin di mettere l'art e l'artigianato artistico al centro dell'attenzione, ten temp che è la tradizione fuori dedica a questa particolarità di Gardaina, il temp dell'unica. Doi enes alla longe in chinga 20 di settembre, venne il pita d'ogni sorta di manifestazioni che si raidano d'ora l'art. Daujinga de plumostres e visitas manedas de museums e ateliers de artistas e artistas de la Valeda sarà anche l'occasione de se dejou attivamente culciple de cours e workshops. De seires de discussion gerang e de plus sot sung la tematica il sarà mesung o dei lert in nieda d'an autor pont du duda. Niemand schon ne possa l'appuntament con la fiera unica, che venga slde per al 30 e jumierde dai 10 ai 30 de settembre del centro del tennis de Runcaditsch. La Biennale Gardaina va bel plan a piz, ma che stena il daudai l'opres d'ert la 10ª edizione Future Paradise Gardens ma tutes ora auch di jai in Torvia. Domani ai 30 settembre jolma ududant la finissage con un programma ric. Dalla understams di sarà il sapilat un dialog con l'architet de contreda e artist Bas Smets, il scrittor Vartan Karapetian e la presidenta della Human Foundation Giovanna Melandri. Dalla 3 domsti unirà il pitana visita maneta tres la mostres auch di jai. E dalla 5 domsti unirà il son plaza stetenec parti ora la plantes l'installazion del Verzong in presenza dell'architetta de contreda Eva Maria Schaguler. Tutte le entrate alla luce d'esposizione e la partecipazione al programma della Biennale e anche il dito band.
1: E le avvisa 102 di la prima gara di Coppa del Mondo sulla Saslong, da in che inanze per comprare i biglietti per gir alla veder.
3: Un venerdì aides dot in sada aides 9 de dezembre, vaniel asl de la doi garagedes de Copa del Mond sung la Saslong. Aides dot il Super G e aides 9 la Libra, doi appuntamenti classics del calendar per duce passione del ski alpin. Dan qua in anti il mesung se segure la kertes d'entreda per la doi garagedes, che è da giappè al priesh da 33 euro suvir per il Super G e da 40 euro suvir per la Libra. In Cecastan sarà il riservare a young spazier per i fans, per chi che vuole udare il spettacolo sul portoi, per chi che vuole sanuzzare la gastronomia e d'autor. Per famiglie, mutons, gruppes e persone sul stuola rodas e l'ududante reduzions e tredes de band al dot la categoria. Tutte le informazioni sulla plata internet saslong.org la sezione tickets.
1: Domanda sera in merte Sciaiota Soraga l'Associazione Bambi con l'Endrez della Volontà Diva Patrizia Pegoretti. La metà girna sera dedichè da Paolo Feligetti da Pardace e Maridà Soraga, che sta esciuta la fatta in incidente con la roda e le resta paralizzata alla giamme sin giù. La sera la inom notte mani e cuore le in concert de solidarietà col grop de folklore de fascia alla gran ciasa de Soraga con scomenz da mesa le snef. Già dalle cinque venirà Andrez Ammercià per di der la famiglia con Osec, Faccia, Man e Douches, duce in via Torpert con spirit di amicizia per Paolo e sua famiglia. Vegnon ad essa l'annunzia di una sepoltura.
2: Facciamo al savai che gli morti sono plan da Tiesa Olga Malsiner, vaidua fina zerda Simon, l'età di 93 anni, il vambla in merdi dalla 8 di Liesa Santa Cristina, la sepoltura è in miercoli da mesa la 3 domes di, forte di Liesa Santa Cristina. In l'età da 57 anni è morto Andreas De Lago da Dorivas. Il 20 l'anque lunes dall'8 di Santa Cristina e la sepoltura è domani merdi da mesa la 3 di Liegia Santa Cristina.
1: E vengono adesso la previsione del tempo per in che in generale te nostra regione vemme tu sempre bonciaut con la pressione alta. Donca resta sorelle, potessa essere che già in che domesdì, ma soprattutto da sera fai veg temporel dal ciaut. La temperatura massima te nostra valedes les rua ai 26 degrees, a Ortigei e a San Martin de Tor. Con che le dut donca per in che deve il pai per ne ascuta su, e un bel salut e buona settimana. Stage ben!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buonasera dalla redazione Rai Ladinia. In cui è stato il primo giorno di scuola per l'anno di scuola 2026-2027 su Tirol, la Valle Ladina, si è belato 3.000 iscritti tra scuoline, scuole elementari, mezzane e altre, e più avviso 582 mandri iscritti tra scuoline, 1.117 tra scuole elementari, 673 tra scuole mezzane e 523 tra scuole altre e tra professionella. Il glacier della Marmolada per 23 metri in stalti resta mo 10 anni. La rilevazione si è del Museum de Geografia dell'Università de Padova. Il tocco occidentale del glacier della Marmolada è giù di 120 metri da 2 anni. Il satrat giù in Kingsaura e 2012 non 900 metri d'altezza. Sono ladronite si è il Cajinsta, stato l'insta più ciaut dal 1991 inca. La spersa del glaccia è esando 83 hectare. Mandrimant la Tlaccia Coca-Cola da Gstan, io me stata il 2022, canca liancia stata la tragedia della Gangsmoia da Tlaccia e Sassuni da giù. Cajin stan al nevat nianca ungonia zung la marmolada, ma samo tratte zruc il permafrost tra stazione meteo de Pizza Boe, no iel plunigiata de guna Tlaccia nianca sotita del crop. La Junta Provinciale ha dato l'Aurus per passare 10 milioni di euro per fessù da nuova la Huttia d'un Cisles. La Huttia, che è lì d'ancora di proprietà della provincia, unirà Zareda giù di fin e fatta su da nuova. Udantie l'ha fabbricato da l'an con un stand nuovo luogo sta a dormire, che ha già fatto ora la Junta Provinciale da si ultima senteda. La Huttia d'un Cisles, Regensburger Hütte per Tudasch, il rifugio Firenze per Taglian, è un riferimento storico a 2040 metri da auto. Il Parco Naturale Puez Odles. Urdantie l'investimento di 10,45 milioni di euro ha fatto salvare la stessa provincia il competente Cristian Bianchi. Il fabbricato da Zang e Charlie Melchafia dal punto di vista statico e da sicurezza, tanto che il risanamento non fosse né sostenibile dal punto di vista tecnico e economico. Ci è l'unione da i controlli che la provincia lascia fede per mo. La Huttia Nuova da Sauni fatta su un gran perto dell'anno, con stile architettonico che fece riferimento la Huttia sta monte tradizionelles, urdantie l'implante fotovoltaic in Schaudamant a Pellets. Der Gardein ancora ist kommen Charlenes Lehrten Festival con una linea de manifestazioni culturelles e artistiques che va alla percung la gran exposizione e demonstration l'arte genat artistic unica sung el programm dai dirschen ging ai 3. Dezember til tennis curi de Runcadic. Il festival enes lehrt die na novità per Gardein apitavan el Bergstotz da Viertes e visitas manedes a museums e mostres passang per vernissages de plu galeries en ging a la seires de discussion e la occasione di poter provare in stessa cipletta lang. Urdantie l'attività è per principianti, per chi ha bella esperienza, ora di cal van lancia pitas cominciativas per tutta la famiglia. Tutto un programma che può essere un spiegel della creatività della Valeda, con si tradizione di 400 anni di scultura lang. La enes lerta comincia in cui e va in ante per due enes. Avisa 102 dissi il monking alla prima gargeda de Coppa del Mondo sulla Saslong, dan cui in hanti il mese compré la carta d'entrada.
3: Venerdì eides dort in Sada eides 9 Dezember, wann il astel della doi gargedes de Coppa del Mondo sulla Saslong. Eides dort il Super G e eides 9 la Libra, doi appuntamenti classics del calendar per duce passione del ski alpin. Dan quei in anti il mesum se segure la kertes d'entreda per la doi garagedes, che è da giappè al priesh da 33 euro suvir per il Super G e da 40 euro suvir per la Libra. N'c'è castan sarà il riservare raiong spaziei per i fans, per chi che vuol uda il spettacolo sul portoi, per chi che vuol senuzzed la gastronomia e d'auter. Per famiglias, mutons, gruppas e persone sul stuola roda si è l'ududant reduzions und redes de band al dod la categoria. Tutte le informazioni sono la plata internet saslong.org la sezione tickets.
1: E tlo fina an hoge notiziar de graprava e scuta su, jon zanginant cung la trasmission dai crops del sella.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formation e Divertiment.
4: Buonasera, i bangunia cash program, un bel salut da Leo Senonach Gvergiona. Il tema d'anjnut i gardaina runners. Suans audions rujnan de castalia sportiva tenos notiziars radio o lijons sun la plata del sport la uj di ladins i resultats di atlets de castalia que cocdis la parola i la lia de caique sauta de gardaina. I runners. I sautadaures i pluavisa fes i comembri de castalia sportiva gargedes de sauté, maximamenter da Montsou on che gargedes de distances longes, chique maratones o mesa maratones. I la occasions per participe a de tel competitions i veramenter tropes, en che ajac il fenomen del sauté i crescu da san ti ultimi anni. Mbang di gardaina runners rujnons zang il fajon con Manuela Peratoner, che je la presidenta storica de Castalia, la prima e unica saurastanta, da canc la lia ioni metuda su tlan 2010, e che eila amena per ban sei de jani, n'china dan puce aenes canc la daciu lanceria da presidenta a Christian Ongaro. Manuela Peraton resta pur un po' il consei direttivo di gardaina runners, la funzione de vicepresidenta. Manquei ne rujnons nia de resultats sportives i plazamants, in quei ulons to sota l'udlong la lia te na prospettiva un po' più lerga i generela, fajan un cheder de si struttura organizzativa e de si attività. Per scomence, coie pa la situazione al moment pra i gardaina runners.
5: Son al moment ungefer 60 comembri che i scritti tanaus, i dantre kish un atlet, de bon atlet a dita de gardaina, che ho la fortuna di avere in grum da boni, trovando speciale l'ambito della sate da Montsou e trovando fino a mo la lia va molto bene e sono molto contento con la valo, ma tunga un grum che vedi in ogare in Scilla e no, no, sono molto contento.
4: La lia Gardaina Runners è unima tu da sutl 2010, da ilo in ant, e tu forse stata la presidenta, che lo di proban sei giani, zang se amuda, zek, kstan, con la velas del nuovo consiglio, del nuovo presidente.
5: Ma il motivo è stato che poi anche dopo sei anni abbiamo un po' stufato e Pranalia ha fatto un po' di muda un po' di zecchi, in cui è un po' di vento fresco, e già un po' di giovani, che ha posto un po' di altre idee, e c'è il motivo che un po' fa, già che noi siamo a Budavels prima alla fine dell'anno, però col fatto di musei decidere più cauto per la Gargeda, la stagione half marathon, ho anticipato la velza che sta ad agosto e poi io mi ha più a disposizione come presidente perché lo fa la velza lo e sono il presidente Christian Ungaro. Io sono stata stata molto in consiglio come vicepresidente e alcuni che fanno tanto il consiglio anche molto stata, alcuni è già però ho alcuni che sono a disposizione del Madrid per il consiglio e sono alcuni che sono giovani e che portano il tempo per altre idee.
4: L'attività della LIA Gardaina Runners è importante anche a livello organizzativo, perché al momento là che ha detto noi siamo in charge manifestazioni sportive, gargedes, e che li unifate, portate bella, come c'è avanti in casa, che anche lì unim tu da su.
5: Sì, genau, noi siamo in charge la gargeda su su Scioda, la Val Gardena Mountain Run, e poi sono al doc che sta gargeda smiocl, venia fuori manco e manco partecipanti, sono in sada da mude trasa e sono unica su Montepana e un motuagi che sta in prolotava edizione la Dolomite Sazlong half marathon Taural Sazlong e Sazplat però muss anche dire che gli ultimi anni un splu c'è la tragica da Gargeda e di un po' lasciato a calcolo veramente di davai la lia di giorno sono poi cruciali per manco di qualche verda tutti i membri in Scilla e che stanno con il consiglio nuovo e sono un po' cialenti e un po' di più importanza anche ai membri perché lo sanno fare anche alcuna sono momentaneamente stanno a fare niente allena training con Diego Sopelsa che con spela che vamo fino a settembre san e poi una fagiona una gita da ton conduci con membri un sangue fun po fe un po da zec blu per i con membri di giun logis la garangeda che lei è anche importante e che lei è un gran lavoro anche però c'è l'on da combinare un po tut
4: dan ci pa al momento i con membri scricit ai gardaina runners.
5: Ma in realtà, come c'è, il band dal 2010 che è venuto sulla lia e lo fa ungefähr 40 scritti e sono ungefähr 60. Logicamente, la musa forse è la lia o la chiamata grande scritti, sono dei buoni kindri. No? Ganz al primo, ho provato il santi fallo un tot la man un po' di fever un training per i kindri e che già fa che durchläufe, che fa i sess durchläufe. Però bona un chaladel trainant ma vor ganz ria bin ich kindrig verjasse im sport die neue ihr blut athletica blut questo blut da te da scruzia di kindri do ein blut possibilità si blut sporten po de franz nie mehr sa te noi lo lang hat roba gal so mit das sant al moment scricit
4: i sel che da dic il cominciament de cash movement per la loia fina via til gardaina runners for propri leit la lia atletica gardaina calo di prim sani agi de rivers al 1991 anche l'atletica gardaina for unida in tuda sud ant trancingani per far portat pia via propri un po da cake sautova da monzu il prim president i anche i prim atletico un hugo senon che po vest cal plus rappresentativ e cal major success front lauta portat Cunia dal Sauté da Montsou e poi si è sviluppato un po' di altre vie, tracciando proprio tutta la disciplina dell'atletica. In quel momento, vi vo o qualche ulo pratica questa disciplina del Sauté, del trail, del Sauté da Montsou, della maratona, distaccata dall'atletica gradaina. Ci ho imparato in quel momento la decisione di staccare dall'atletica gradaina e mettere una linea nuova.
5: Noi sono stati insegnati in Auschwitz 3 o 4 anni per l'atletica gradaina come sezione adulti. Sono forstati tante bambini e io poi l'ho detto il consiglio per i grandi. Però, poi dopo alcuni anni, noi sono stati educati. È scruzia per i bambini e i grandi sono scelti in scena aperta. No? E poi abbiamo deciso di mettere su un'altra linea. Il fol motivo, però con l'atletica un forlaura ben e perché non è da dire.
4: E poi quei condi anche un bel rapporto, una certa collaborazione o ponte di contatto con l'atletica gradaina, pensate per esempio all'allenamento, al posto che non fece l'allenamento, ai treni ad auras, o non è che vi ha un contatto e un collegamento?
5: Ma sì, noi siamo alcuni atleti, diciamo alcuni che fanno scritti a noi, si possono scritti per l'atletica gradaina, ma e lo fa più che altro motivo altre gare che fai più gare su pista e poi lo ha anche la possibilità di mettere in contatto con sia allenatore però non ha non ha il contatto se non c'è la gente che non ha trainato la possibilità di mettere in contatto con sia allenatore però non ha non ha il contatto se non c'è la gente che non ha trainato la possibilità di campo però non ha

0: in ca hier la vicepresidenta vom Consell Leit Mania Placha de la Lia Manuela und dit dant la manifestation importantes cas plus importantes que vos la Lia matagi jam tu git la storia i son cal poestre il mo dret git un moment da una parte va Gardena Mountain Run che è fatta 6 anni alla longa la gargida che è da Ortigei in China sun succeda, ma poi gli ultimi anni teis agil sas long half marathon che na mesa maratona in teo sas long saute da Monsu sambang 21 km 900 metri de dislivel che intanto che gianni avrà veramente raggiunt un enorme importante anche a livello nazionale e anche internazionale. La partecipazione cresce da anno a anno e la manifestazione got veramente un buon enorme.
1: Sì, lo bernaus del prima anche am tu agi costa gargeda ha zit che tu long al massimo 400 partecipants a già con di un sogno di chale cox un buon il manager di dan glasu col hotel chan de vaves che fe la pasta parte di da e bona sem fall prima 400 e so voi 400 iscritti e bona un sem mo som tu d'accordo col hotel la su chan de vaves con la birra di col Christian ja ja dit e finanzierst chan poi ai roe ma de plu e si ai mia boni de balania ja ca e col maier e tut che massa massa un gran problem i pon an sem cum cham cum sis chant i jung eigentlich uni an fa plan i jung stan sowieso musst du schlu la inscriptions bang belado i mang stand i però no stung assis chant ja che i la so ni boni de bewältigen de plu col la pasta parte che no come position fossel möglich und für de plu però so prochema no ste chiso de fe me la gargeta I bauen hat schon rung angepusht, den Dojani pusht, der Fenja den Vertikal oder zig Priki in drei und Schila Kalipot. Tut man da immer sagen, Stanung hat la Chan Schila, Plukat, Motivo vor Plukat, Prinuf, Konsilieres, Kiweisen Putsch, Lauchli da via, Chikli tut da Fe da via, Prakalung, die verjoinen den Beitrag und Schila Monan, I baut rungs.
0: La gargeda da Montsou, il sauté da Montsou, il trail in generale, crash fort, plus, mo son di, il temps que sta discipline sportive de fadia, la natura va fort plus succès. Ventendaisa de cal, niame a livel de comembri, de scricit, ma proprio a livel d'entrez divers de vostra manifestations?
1: Sì, di giorno ausgestan, ans aus 32 nations catapert. Dall'America, da Singapore, da Lonca Preuse, io ho gesagt, die sagen, ihr werdet die Schalde AP, wenn ihr Kunstnäheres, ich weiß in Grund, ich habe auch nichts, da kommt ein bisschen Rucksäcke, die Rucksäcke, das hat eh gehabt, die dich, weil da mehr, ich glaube, la gente ist auch viel, viel bella. Sauté la natura e einfach oder e altri posti perché immagini la gargeda è scuro se de positif si lo prenaus come lia e anche come no spost la dormita li gredina perché scuro un trend su vir
0: Un trend su vir anche la generazione più giovane pompa di che in cei giovani si appassionea for de plu a questa disciplina
1: ma da me ora ban già che noi sono eben valgun come ambri che Per esempio, Georg Piazza, che è in Motons, a una certa età, e che fece anche per la traite il pit la gargez da Montsou. E da me era scuro, già che di giorni speciali, che è stato la Dolomites, che è scuro più da te, a fete il gargez, che non altra gargez, la planadura, o se che no. E hai conosci anche il territorio, perché da me era scuro, il tren su vir.
0: E dalla manifestazione e dalla gargeda che organizzai voi, come dite, il long half marathon, al momento che è la più importante, a tutta l'altra gargeda che voi, i vostri atleti, i scricciti, i gardena, runners, fece in tanto l'anno. Come dite, il saute da Montsou è ormai scialdi conosciuto, scialdi praticato, scialdi interessante. La gargeda è presso un'iena in Saula Manonder, i vostri atleti vanno un punto lungo a Manonder, l'Italia, mancano l'Aurora a fare. Gargedes.
1: Sì, sono, diciamo, vor, dann valgun anni fangen del bel gruppo, sono, logisch, quella età, magari un applauduna uoi, ja, un ti fes melkel, o fes melklaut, po, salm pur aufgles, diciamo, gruppo, ja, diciamo, abseda, dann 10 anni, o, dann 10 anni, fangs da drei, der kind, jo wind, gesang, a fe gargedes, e, de kerst, was auch vor un an a maratona, da tono, dann schuda, l'America, oder fatula, po, jans furduccia dum, ist da jang ilo, 3-4 dies, I verjangst der Garageda in nebenbei unser Mauduzek, no? I sang logisch in Budmanko, perol

0: mang lo da po de jauni kai va po anga fetzi grangets flu lonches a manco lonches anga klo man ander city hol i angora de cap kal och positiv da jan zwa fegangets.
1: Manuela, tes tuka un tema anche important, fina mons rujna chaldi de la gargedes de saute da Montsou, ma la maratona, si es amang anche un tema important, un tema zentrel, ki un stat, tu vorst da storia di gerdeina ranners, un element primär, gia fe la maratona, sa manandr prel mont, kal il unifat, kal vel un pert angma fat, che rappresenta, i che rappresenta pa per vos atlets la maratona.
0: Ma zum mi pont du du da stu als marathon apokal je will chach i nur um die jorno wisst du boni sagte ich kran 2 kilometer ich weiß tipo pranaga manifestation tipo berlin oder der gran marathon so la klar passa 40.000 partizipant ich weiß bea kel einfach zick de bel ange du musst nie sagte ein bon temp bastak Zout, ich trustel ziel, ich zabel, ich chöse man andere, la gent, ch gent klier, ich die ganz interessant, ich glaube, a mir força pubela für Marathons. Pa logisch, der Training, der wirke, ich bin noch zeigt out. Stut matz, der Chirk, du sagst, ein Chirk Temp, prana Marathon, pa muss ein trainieren, mal da, pero, pa san gruet, sie ist auch, aus 7 Uhr, kalavange, no. Pa union, kunsi tempo, ich kunsi ritmo, was da gruet, traviert.
1: Bitte ich sage, wo schicke Lia ein Programm de Allenament oder in Kollaboration mit einem Trainer, also ein Programm, so ein Kalk, wo ich die Membri posse lasche, wo ich in Hand bin an Training?
0: Ma eben, kognitant, sind gestanden in Stauung, im Tuagix Allenament, in der Allena, und ich so Pils, alle ich zu Campo, post, sage ich, wo Informationen, so ein Programm, und ich alle vor der Disposition. Rosh no normal un plus ajut union pus kution pun stas adi dan kui basta chalet li internet il wabins programs tans ktus logischen lauter jang sanga trainieren adu ma di dan kui pus tro po pluria no union asi laur i simpani pana i po pluria però valguni smat pa fora du mi va ma sa te adu kadli il bang ma
1: Il livell de vos atlets ie sicurament anche different, da kei blu boni, una gruppa poestrinche elite, son cala pedonsinche git pona dal do, a kei che il fes proprio met il temp liede, pur un po' per tenipe a un cer livell o vestr proprio inche men boni de fin a tel gargeda, che sfadiausa e che ria a saute suvir o anche fin a maratona at na città, sta mandel pon gran training, Dann trainierst du ein paar Wester, dann Boni muss ein paar Wester, per pudei pon an ultima uni präger deine Runner si fetch la gargedes.
0: Ma logischen Grund is ma hier präger deine Runner weet i nie, ja kei ma sa Boni, kei anga schwanz si la mentalità de kei dat lo di giorno. Però noi sono in alia da elite, noi sono in alia e l'uomo tutto suo, già fanno tifosi di salte, sono formati tifosi di salte, perché da noi si è tutti willkommeni. Si muss nicht avere strabung, poi avere un grande ultimo, che li ganz verfat, noi si faccia un club passion, diciamo, Scilla.
1: Ma dall'altra parte è un atleti buoni che porta risultati di Maruia e chi è proprio un atleti livello alto, bello agonistico?
0: Sì, noi siamo alcuni atleti, di buoni atleti. Al momento Alex Oberpacher e Martina Cumerlato, che di miei dell'Europa subito e poi stranco il mondo. Dipende da ciò che si fa. I pona come anche in Georg Piazza, sono quel fece un po' manco garages, ma quel fangung di top atleten, po Christian Insam, quel fa più specializzato alla garages longest, quis quattro atleti fa più per garages da tate da Mozzu. Pona momentan onze Luca Clara, che è anche ganz buon, al fece un po' del dut, al fece tate da Mozzu, e anche garages un po' più la plana dura, e poi non è da gradina, però li scritte naus. I poi Sprungbank Rua Modò, Valguni.
1: Manuela, per attendere in cui conosco la trasmissione, è stata presidente della LIA Sportiva Gradaina Runners per 6 anni, in China d'agosto di Castan, sono la forma in ante del Consiglio, ma vicepresidente. Manuela, un altro punto, in cui il sostegno può essere scritto, a voi come membri, di che forma vanno il passo o con altre parole, il pancio una disponibilità finanziaria, un budget, con quel che potete sostenere la vostra LIA e che vi spesperte la vostra LIA.
0: Also, nous avons deux types d'inscriptions que nous faisons. Disons, la gargile que tu fais toute l'Italie, que si l'homme est la majeure partie de l'inscription pour l'association sportive à FIDAL, Jacques nous pose un café à la gargile. Parce que nous typitons à nos membres ou le décernement FIDAL, ou nous avons posé un inscrit, mais comme soci normal. Pour comme soci normal, posso sapere che la gargetta o la chiedo a questo serramento fidale, no? Però diciamo, come sostiene per la LIA, 11-4 mesi, 3 mesi di Gradaina e Castel, che sta fuori un contributo, anche l'associazione turistica, Claude Gradaina e la Raiffeisenkasse, una di Castel, una di Gradaina, il contributo anche per la LIA, e poi la gargetta, da Rassaslon, che è lo sponsor, che si aiuta sia finanziariamente, che anche me con roba materiale, diciamo, Sheila.
1: L'importanza e la valuta della LIA e di conseguenza non si pone al budget che ha a disposizione, il sostegno finanziario che già dipende chiaramente anche dalla compagnia di iscritti, dall'attività che fece, la sensibilizzazione verso l'attività che fece, che verso e che facesse anche, e anche forfat comunicare tra i media appena a quella che vostra attività, in che risultati di vostra atleta, in che caso di essere un contributo per decidere l'interesse della gente verso di vostra lia e dell'attività del sautè.
0: Sì, logico, se tu dici tre radio o tre media, ti fai a sapere alla gente che li te qua fai gargare, perché puoi decidere per la gente anche, e che li anche scopo, già che non mi sa spiegare anche i risultati, però li forbel, sì, per l'atleta stessa, che anche per la LIA, che vanno dice, che ci vanno fatti, che come abbiamo fatto gargare, da sincero, che è importante per la LIA, che magari i prossimi anni qualcuno dice, ah, feci Giampea, mi scrivi, ti parla, ci chiamo ora.
1: Hai sentito forme di collaborazione con altre lias, il Sauté del Sud Tirol?
0: Ma no, eigentlich nie. Non sono più in contatto con questo concreto ci già che feci anche lo stagargè, da che scuncion per me, diciamo. Ma diciamo, ci can giung a fe gargè, spona più o meno, tra la gargè, lo Sud Tirol, anche che è speciale, che è stato da Monzù, più o meno, e fu la prima gente, perciò il contatto è poco con lei, no? Con anche il presidente di un'altra lia, un Sheila Maschno, specifico, che facciamo una collaborazione con un'altra lia, sa, in Tinia, no?
1: E con l'Atletica Gradaina, di il pailon c'è vel forma de se giamiora o povestran c'è la possibilità che un muda da una lia all'altra, già che vuol più da una disciplina passare all'altra e van pa cal vante da trai.
0: Sì, noi abbiamo alcuni atleti che fanno iscritti da noi, che fanno tipo maratons, che già fanno maratons, che poi passano a una disciplina più su pista, che è poi la società, e per l'Atletica Gardena, il pong è umgekehrt, perché noi si diciamo alcuni che muoiono per noi, che ognuno decide per sé, no? Però diciamo, noi siamo per me, io Buddha, da Dio, con l'Atletica, con i nostri atleti, perché sono ganz.
1: Nous l'aidons à le futur, à le downy. Tant est-ce que d'accord qu'on dit le conseil, le président, mais j'irai n'en son cas d'astreda, je te downy, il pas pouvait-je m'en dire dans l'aura nouveautés ou choses nouvelles qu'un stoldant pour le downy de fait, de matragie, ou j'irai n'en son cas d'astreda, plus manco.
0: Ma no, adesso c'è un band, ce l'abbiamo in avanti, poi dobbiamo fare nuove cose e sono i nuovi membri, sono ehrgeizig e sono fleissig, perché se facciamo un band, poi ci sono anche alcuni vortraghi, hotel roba, ce l'abbiamo in Lozec e poi magari in Vieren, c'è un bel training, c'è una palestra, c'è un bel trucco e sono andati. Ci vediamo per la prossima settimana, però siamo già in questa strada. Bitte, c'è la nostra comandante. Un cibo è pronto a tenere i comandanti con e magari mangiate la prova al mondo.
1: Na lia sportiva, quella di Gardaina Runners, capita l'occasione a chi sauta già, in ciò e tanto a livello amatoriale e per passione, di coltivare questo hobby, adunque con compagni e amici, da trai i scenuoli in ciò di competizioni e gargedes della Valeda, del Sud Tirol, in ciò Aurora. Io ringrazio Manuela Peratoner, presidente di Gardaina Runners dal 2010 an la Fondazione della LIA, in cui ne dà un po' di per ben 16 anni. Elle reste inant le conseil directif la lia per denant si contribut ici experienza per le banc di Gardaina Runners. Inaus son roi a saluc, ni adan ve le corde nostra plata internet de Rai Ladinia, u lak pedeis chale do iscute su duc nos programs si bet le radio que de la television. Inant va la temesaura contrail la television, le radio Ladin la Rai audiasino duman a pia via da mesa la doi domsdi, nia de cung le notiziar, ipona cung Ladinia Live, u lak rujnon cung Matthias Kostner, president de l'Unica, dlenes dlert de Gardaina. Mi inuomio Leo Senonach, de Grad Vestr Stadt Kunaus, i inant na bella saira.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio Brä. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Questa volontà di rileggere Schumann in una maniera un po' differente con un'orchestra barocca di come ha fatto invece con i Berliner Philharmoniker con i quali ha inciso tutte e quattro le sinfonie. Vittorio d'Orta San Giulio scrive: sarà anche imperfetta, ma a me questa sinfonia piace tantissimo. Che noiosi esegeti. Beh, Hanslick era un po' noiosetto a volte, poi aveva le sue prevenzioni, però Schumann era un suo prediletto, quindi poi si vede che qualcosa di questa sinfonia gli era sfuggito, forse era troppo atipica per piacere a uno come Hanslick, chissà, forse era questo il motivo. E ascoltiamo gli applausi che arrivano alla Royal Albert Hall. Difficilmente credo ci possa essere un bis, però insomma noi rimaniamo qui vigili. No, credo di no, perché mi pare di capire che non ci sia più neanche il ritorno dell'applauso dalla sala della Royal Albert Hall, appunto, e quindi direi che finisce qui. Si era parlato di un bis in un primo momento del programma che c'era arrivato, c'era questa possibilità, ma invece poi abbiamo avuto il bis della solista come da prassi, ma non quello dell'orchestra. E dunque finisce così il concerto dei Proms di questa sera, e diciamo che domani ce ne sarà un altro, perché domani va avanti la manifestazione inglese, ovviamente, di Londra, che si tiene a Londra, quindi domani siamo arrivati al numero 67 dei Proms e ascolteremo a partire dalle 19:30 domani, ascolteremo la BBC Scottish Symphony Orchestra con Matthew Iam, flautista, un flautista molto giovane che credo sia tra l'altro il primo flauto di questa orchestra scozzese, e il direttore Ryan Wigglesworth, che è un direttore anche compositore. In programma Density di Edgar Varese e poi musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, e per finire, nella seconda parte, la sinfonia numero 3 di Rachmaninoff. Una serata molto british quella di domani, perché questo è il primo cartellone. Nel secondo cartellone la London Symphony Orchestra, e questo sarà un cartellone registrato però, la London Symphony Orchestra diretta da Denis Kajukian diretta da Antonio Pappano, volevo dire, con pianista Denis Kajukian, e ascolteremo la Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten e la Sinfonia numero 2 di Age of Anxiety di Leonard Bernstein, con inizio alle 19:30, il primo cartellone, quello in diretto con la BBC Scottish Symphony Orchestra, e alle 22:30 quello con la London Symphony Orchestra, che invece è registrato. Vi ricordo anche che questi cartelloni, come tutti, sono ascoltabili sul sito per 10 giorni. E detto questo, credo che possiamo chiudere questo primo cartellone di serata.

0: Cambiamo pagina. Da domani 8 settembre fino al 15 novembre Roma accoglie la 41esima edizione di Roma Europa Festival, una delle manifestazioni più importanti, direi, che si tengono nella capitale, anche delle più seguite dal pubblico, con una dimensione internazionale forte, diventata sempre più forte nel corso di questi 41 anni di programmazione. Ed è un festival che fa dell'incontro tra linguaggi, tra generazioni, tra ambiti culturali differenti la propria cifra connotante. Festival lunghissimo, 3 mesi di programmazione quasi, con 2 mesi e mezzo, diciamo, con 18 spazi che verranno impiegati, sono 100 spettacoli circa, sono 240 le alzate di sipario, tenendo conto delle repliche degli spettacoli, e alla fine sarà un migliaio. Saranno quasi 1000 gli artisti italiani e internazionali che verranno coinvolti in questa manifestazione, che vede naturalmente intrecciarsi danza, teatro, musica contemporanea, musica elettronica, c'è il circo contemporaneo, un nuovo circo contemporaneo, c'è il cinema, ci sono creazioni digitali ad hoc e c'è anche un cartellone per l'infanzia. Dunque l'idea è quella di non considerare la cultura, l'idea di Roma Europa Festival, ma da sempre possiamo dire, è quello di non considerare la cultura a compartimenti stagni, ma invece di creare delle connessioni, appunto dei nessi, che rendano possibile passare da un ambito all'altro. E in questo senso va anche sottolineato come sia molto trasversale il pubblico di Roma Europa, sia molto trasversale sia in senso generazionale che in senso culturale, per quanto riguarda l'estrazione sociale, per quanto riguarda naturalmente anche la nazionalità, perché è un pubblico, così come la programmazione, è un pubblico molto internazionale. Noi tra poco vorremmo parlare del festival con il suo direttore artistico, che è Fabrizio Grifasi. Lo facciamo perché è stato presentato oggi di fatto il Roma Europa Festival. Io non so se abbiamo già Grifasi. Sì, c'è già. Allora io lo saluto. Buonasera Fabrizio Grifasi, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Allora, io ho fatto un'ampia introduzione mentre attendevo, dando i numeri però soprattutto, solo che i numeri sono sempre un po' freddi, anche se danno la misura di quanto imponente sia lo sforzo sotteso a Roma Europa, a questa 41esima edizione anche, però dietro i numeri poi ci sono le idee, evidentemente, e le idee competono al direttore artistico.
1: Certo, e intanto la ringrazio della presentazione e la ringrazio anche di aver appunto dato al pubblico un po' la dimensione di Roma Europa. Come lei ha giustamente sottolineato, Roma Europa racconta il nostro tempo, racconta la varietà, la diversità del nostro tempo, anche le contraddizioni. È quello che ci interessa vedere il mondo attraverso gli occhi degli artisti, ci interessa sentire il passo del mondo attraverso gli artisti. Non a caso l'edizione di quest'anno ha un titolo che è mutuato da uno degli spettacoli del festival, Le Pas du Monde, il passo del mondo, il ritmo del mondo. È uno spettacolo di un gruppo di acrobati straordinari, si chiamano gli XY, saranno al Teatro Olimpico, li avevamo già presentati nella cavea dell'Auditorium 4 anni fa, e questo loro stare assieme, questo costruire delle figure straordinarie in altezza, presuppone una grande fiducia, presuppone una grande capacità di affidarsi all'altro, e questo ci piace molto, ci piace questa idea che all'interno di un festival, attraverso un progetto artistico, il pubblico, gli artisti si possano affidare, possano avere fiducia, si possano ritrovare, possano discutere, possano dissentire, certo, possano in qualche modo ritrovare la complessità di questo mondo, che in alcuni momenti cerchiamo di ridurre, ma che invece dobbiamo anche accettare proprio per la complessità che c'ha. Ecco perché Roma Europa ha questa grande varietà di progettualità, e questa grande varietà di progettualità è una scelta molto molto chiara, Per cui c'è un'apertura tutta italiana da parte di una coreografa, Sofia Nappi, che è venuta da noi alla prima volta nel 2022, nella nostra sezione, quella che scopre i giovani coreografi, e quest'anno fa l'apertura del Festival Romeo Europa in una grande sala all'Auditorium della Conciliazione. Una delle tante storie di artiste e di artisti che noi abbiamo accompagnato nel corso degli anni e che continuiamo a seguire. Questo ci permette, e lei lo sottolineava, di parlare a un pubblico molto diverso, non solo per la diversità delle nostre proposte, per cui Jeff Mills, Caterina Barbieri, piuttosto che Hildur Gunadottir con il progetto Osmium, il grande Philip Glass a cui dedichiamo tutto quanto un ritratto, permettono di ritrovare fili diversi e generazioni anche diverse. Noi
0: Certo.
1: ogni anno abbiamo quasi un 40% di pubblico nuovo e questo lo consideriamo una grande opportunità, una grande risorsa, una grande necessità di rinnovamento. D'altra parte, al centro c'è il lavoro degli artisti, a fianco c'è il pubblico.
0: Fabrizio Grifasi, quando lei dice 40% di pubblico nuovo, a me viene a pensare che vuol dire che il 60% di pubblico fidelizzato è quasi più importante per certi aspetti, perché vuol dire accompagnare, lei prima ha detto abbiamo accompagnato degli artisti nel corso della carriera, in qualche maniera avete secondo me accompagnato anche il pubblico a una maturazione, a una consapevolezza via via maggiori.
1: Certamente, e le due cose per noi stanno perfettamente assieme, devono stare assieme. Il fatto che il pubblico possa seguire l'evoluzione di un artista. Prendiamo un altro esempio: Christos Papadopoulos, coreografo, ritorna quest'anno, tra l'altro con due spettacoli, un solo bellissimo, e poi ritorna al Teatro dell'Opera di Roma con il Balletto delle Fiandre, assieme a una grande come Anna Teresa di Kersmacher, che per la prima volta fa il suo ingresso nel Teatro dell'Opera di Roma. Christos Papadopoulos, anche lui ha debuttato a Roma Europa nel 2016. Ha debuttato sempre nella sezione che noi dedichiamo ai più giovani. Di Christos Papadopoulos, Roma Europa ha prodotto quasi tutto. Il pubblico ha potuto vedere la crescita di uno dei coreografi che in questo momento è considerato tra i più importanti del mondo. Ma le posso fare degli altri esempi. Pietro Giannini quest'anno ritorna a Roma Europa, noi lo coproduciamo con lo Stabile di Genova, su uno spettacolo, ma una vaga ispirazione attorno a Elon Musk, ma Pietro Giannini è stato presentato per la prima volta da Anni Luce, da Maura Teofili, che cura la sezione di Anni Luce, che è dedicata alle nuove drammaturgie, alle drammaturgie più giovani. Dido della Piaga, che è arrivata a Sanremo,
0: Sì.
1: è stata all'interno di Ultra Club, nella sezione curata da Matteo Antonacci e Giulia Di Giovanni, 6 anni fa. Ecco, per dire, queste sono storie che per noi sono molto importanti, credo che siano importanti per il pubblico, ma danno un senso di un progetto che è quello che ci sta a cuore.
0: Il progetto passa anche per l'utilizzazione corretta, diciamo, dei luoghi, perché è ovvio che gli spettacoli sono pensati in funzione della cornice e i luoghi sono assolutamente importanti. Penso anche alla riapertura del Teatro Valle, per esempio, no?
1: Ma certamente, è in questo, questa geografia di cui lei parlava, di questi spazi che noi abitiamo, queste complicità fanno
0: Esatto.
1: parte perché se non c'è complicità con gli artisti, non c'è complicità con il pubblico, con le istituzioni stesse che sostengono Roma Europa, non c'è complicità con i teatri, non si riesce a creare un lavoro comune. Significa ancora una volta questo concetto di stare assieme, di costruire assieme. Ed è vero quello che lei dice, abitiamo spazi che sono molto diversi e cerchiamo per ognuno di questi spazi di capire qual è il progetto giusto. La Pelanda, per esempio, con i suoi spazi modulari e il luogo dove concentriamo quello che abbiamo definito l'ultraref. L'ultraref è il contenitore nel quale dentro ci sono le nuove musiche, le nuove drammaturgie italiane, i giovani coreografi di cui le parlavo prima, in cui c'è tutto il progetto dei bambini, Kids, proprio perché La Pelanda ha una abitabilità e una flessibilità che permette di accogliere questi spettacoli. L'Auditorium della Conciliazione ci permette di avere dei grandi appuntamenti, ma anche di appunto proporre a una giovane coreografa che ha meno di 30 anni, Sofia Nappi, di misurarsi con una platea che domani sera avrà 1500 persone.
0: È chiaro che se
1: E
0: volessimo.
1: anche questo.
0: No, prego, prego.
1: Prego. No,
0: No, io stavo
1: segua
0: dicendo, è
1: lei.
0: chiaro che se volessimo parlare adesso di tutti gli spettacoli non la finiremo più, ma ne varrebbe la pena. Però ci sono alcuni nomi che spiccano. Penso a Romeo Castellucci, per esempio, no? Al ritorno di Castellucci, che è un ritorno importante per voi.
1: Per noi un ritorno importante, Romeo è stato per la prima volta a Roma Europa, a Villa Medici, con il Voyage au bout de la nuit da Céline nel 1998. È stato con quello spettacolo che è stato scoperto dal direttore a Villa Medici, dal direttore del Festival di Avignone, che l'ha invitato l'anno successivo ad Avignone, nel 1998. È stato con quello spettacolo che è stato scoperto dal direttore a Villa Medici, dal direttore del Festival di Avignone, che l'ha invitato l'anno successivo ad Avignone.

0: altro elemento che vorrei sottolineare è che noi non solo presentiamo gli artisti, ma nell'accompagnare gli artisti, accompagniamo anche le loro produzioni. Cioè cerchiamo, perché bisogna sapere che per arrivare a un debutto c'è tanto lavoro prima e giustamente questo lavoro va sostenuto. Quindi noi coproduciamo insieme con una rete internazionale di festival e di partner lo spettacolo di Romeo Castellucci e lo presentiamo a Roma assieme al Teatro di Roma, al Teatro Argentina. E anche questo è un altro elemento, cioè costruire con i nostri partner culturali della città dei segmenti di progettualità assieme. Condividere dei progetti.
1: Sì, Fabrizio Grifasi, io faccio anche una riflessione molto personale, ma voi siete stati tra i primi, come Roma Europa Festival, a capire quanto importante fosse fare una comunicazione forte, originale e di impatto. Continuate a farla così, ma credo che sia uno dei motivi del successo del festival.
0: Sicuramente questa è stata una delle riflessioni che fin dall'inizio, e guardi, avendola seguita fino all'inizio, questo settore specifico, glielo posso confermare. Abbiamo sempre pensato che fosse prioritario sostenere gli artisti, portare dei progetti esigenti, progetti nuovi, ma poi le sale vanno riempite. Cioè bisogna attivare un canale di comunicazione, di condivisione tra gli artisti, le loro opere e il pubblico. E quando gli artisti sono nuovi, quando gli artisti vengono da altre parti del mondo e portano altre visioni, questo lavoro deve essere fatto con una grande cura. Ora è anche più semplice in un certo senso, cioè più
1: Certo.
0: difficile per la enorme
1: Sì. E
0: parcellizzazione del sistema di
1: per la
0: comunicazione, però
1: competizione,
0: ci
1: diciamo,
0: permette.
1: spietata,
0: E per la
1: appunto, sì.
0: competizione, questo è verissimo, ma questo ci permette anche, per esempio, di utilizzare bene tutti i canali dei social media e di poter condividere con il nostro pubblico tutte le informazioni che noi abbiamo su ognuno dei progetti del festival. Questo continua a rimanere un elemento molto importante. Ripeto, bisogna fare i progetti, portare gli artisti, fare gli spettacoli, ma bisogna portarci il pubblico.
1: Che poi vuol dire accendere la curiosità, fondamentalmente.
0: E
1: Vincere la
0: mantenere,
1: pigrizia del pubblico, insomma, magari, ecco.
0: certamente, perché poi in ogni caso ci sono, noi non dobbiamo mai dimenticare che Roma Europa, anche se ha un formato king size e dura 2 mesi e mezzo, non, poi finisce. Ecco, e con la fine di Roma Europa a volte vengono a mancare alcune cose, anche in una città come Roma. Quindi ricominciare significa anche rimettere in moto con grande anticipo l'attenzione del pubblico. Noi abbiamo lanciato il Call Concert, per esempio, che è uno dei progetti di quest'anno di cui io sono particolarmente contento. È la prima volta che Cage Jarrett ha dato l'autorizzazione ufficiale, perché ne girano un sacco di versioni che non sono state autorizzate da Cage Jarrett, ma questa è la prima volta che Cage Jarrett ha autorizzato una versione del Call Concert con Makine Kamawa e Tomasenko, che faremo ai primi di novembre alla Sala Santa Cecilia in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Noi abbiamo lanciato il Call Concert già alla fine di febbraio, così come abbiamo lanciato subito dopo la versione live delle musiche di Vangelis per il film di Blade Runner. Questo ci permette in qualche modo di cominciare molto presto. Cominciamo molto presto, per esempio, il lavoro con le università, cominciamo molto presto il lavoro che facciamo con le varie comunità teatrali, cominciamo molto presto con le call. Noi facciamo molte call che hanno a che fare con le opportunità che diamo a dei giovani interpreti di poter transitare ed essere presenti a Roma Europa. Questo significa appunto uscire dal periodo del festival e provare ad essere presenti con un progetto quasi tutto l'anno.
1: Certo, benissimo, io credo che la cosa più giusta da comunicare al pubblico invece per quanto riguarda noi Radio 3 Suite sia che su romaeuropa.net si trova tutto quanto il programma e tutte le istruzioni per seguire Roma Europa Festival che parte domani, che durerà fino al 15 novembre, che è giunto alla sua 41esima edizione. Noi Fabrizio Grifasi per salutarci abbiamo scelto proprio le musiche che lei ha citato un attimo fa.

0: a quelle della colonna sonora di Vangelis per Blade Runner, così come una sorta di piccolo promo per Roma Europa, che è parte a cui auguriamo la miglior sorte, naturalmente. Grazie Fabrizio Grifasi per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie.
0: Buona serata, grazie.
1: Arrivederci.

0: Beh, in questi casi la voce del conduttore può far solo crollare l'atmosfera costruita invece ad arte con questa musica di Vangelis per colonna sonora e film Blade Runner. Questo era il tema d'amore, Love Team, e la musica di Vangelis di Blade Runner sarà eseguita dal vivo appunto in una serata dell'ampio cartellone di Roma Europa Festival. Ha scritto Maria Grazia: questa musica e questo film, voglia di rivederlo subito. Devo dire che Blade Runner gira molto sui vari canali e quindi non è difficilissimo riuscire a ritrovarlo. Certo, questo sax fa subito anni 80, pienamente anni 80. Va bene, adesso invece parliamo di una mostra. Tutte le creature abitano il confine. La mostra si tiene a Venezia. Tutte le creature abitano il confine, porta negli spazi di Palazzetto Tito a Venezia, appunto, un dialogo intenso tra le opere di Henri Beaufort e Chiara Calore. E una riflessione sul limite come luogo di trasformazione, è sostanzialmente un percorso che prova a esplorare il confine tra umano, animale, realtà e mito, vita e morte, insomma. E noi ne parliamo con i due curatori della mostra questa sera, cioè con Francesca Giubilei, che ringrazio e saluto. Buonasera Francesca Giubilei.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E saluto anche, ringrazio naturalmente, Luca Berta, altro curatore della mostra Tutte le creature abitano il confine. Buonasera Luca Berta.
2: Buonasera a voi.
0: Francesca Giubilei, raccontiamo subito al pubblico da dove nasca l'idea di mettere a confronto due poetiche che sono distanti, quelle naturalmente dei due artisti di cui parlavamo un attimo fa, Beaufort e Calore, ma che poi invece hanno delle affinità sorprendenti.
1: Sì, l'idea, il progetto nasce più di un anno fa da un desiderio in particolare di Henri Beaufort di tornare a Venezia con un suo progetto espositivo, e avendoci coinvolti appunto come curatori all'epoca appunto ci aveva chiesto un parere su come poter sviluppare un nuovo progetto espositivo, visto che lui già 2 anni fa aveva esposto in città con una sua personale dedicata al ritratto. E così noi abbiamo pensato di proporgli una sfida, una mostra bipersonale, un confronto con una giovane artista veneta, Chiara Calore, nata ad Abano Terme nel 94, quindi completamente un'altra generazione, una pittrice, mentre Henri si è sempre espresso e ha prediletto, diciamo, la scultura come linguaggio artistico, anche se non ha mai rinnegato altre tecniche e media espressivi come il disegno e la pittura. Abbiamo quindi pensato di spingere questi due artisti che non si conoscevano, non conoscevano il lavoro l'uno dell'altra, ad un dialogo, poiché nonostante appunto la differenza visiva, diciamo, del loro approccio visivo, in realtà in termini concettuali percorrono spesso gli stessi percorsi, e così è nato, certo, è nato il progetto espositivo, che, come ha detto benissimo lei, è un po' una mostra che esplora un territorio di confine.
0: Sì, Luca Berti, poi Beaufort nel 2025 a 60 anni è scomparso, è morto, e quindi il progetto si sarebbe potuto interrompere lì probabilmente, mentre invece è come se avesse preso vigore in un'altra forma, in un'altra chiave, diciamo così, ma è andato avanti.
2: Sì, questo evento drammatico della scomparsa improvvisa di Henri avrebbe potuto bloccare il progetto, invece in una qualche misura l'ha rilanciato. Questo perché, quando ci siamo interrogati insieme a Francesca sull'opportunità di portare avanti l'idea della mostra, abbiamo subito convenuto che in effetti rimanesse un senso, anzi si emergesse un senso ancora più autentico in questo dialogo. Noi fin dall'inizio volevamo che i due artisti di due generazioni diverse, quasi 30 anni di differenza tra uno e l'altro, potessero dialogare. E entrambi hanno affrontato senza timidezze il tema della mortalità e della finitezza all'interno del loro lavoro. Questo era qualcosa che si era già manifestato nella scelta delle opere e che è diventato ancora più pregnante nel momento in cui Henri è venuto meno al dialogo e Chiara Calore ha in qualche modo dovuto supplire, no, alla voce di Henri Beaufort, rispondendo e creando delle opere nuove che potessero donare una voce nuova, un timbro nuovo alle sculture di Henri Beaufort che noi avevamo selezionato. Per cui, diciamo, questa centralità del tema della morte è semplicemente balzata in primo piano quando già impregnava il fondo della loro pratica artistica.
0: Sì, Francesca Giubilei, si può dire che il tratto così un po' fondamentale, tratto essenziale dell'uno e dell'altro artista, può essere ritrovato in una certa inafferrabilità, indefinibilità, cioè questa esigenza di muoversi, l'abbiamo detto, su una linea di confine tra ambiti differenti, confinanti, è figlia di questa stessa indefinibilità del tratto artistico, del linguaggio, oppure è una così un'interpretazione da parte di chi dall'esterno può guardarla e può immaginarla in questi termini?
1: No, no, credo lei abbia interpretato bene perché entrambi gli artisti evocano attraverso i loro lavori delle atmosfere dense di inquietudine con appunto dei confini difficili da definire, da cogliere e da catturare. È difficile definire perfettamente e descrivere il lavoro di Chiara come una pittura figurativa, iperrealista a volte, oppure la scultura di Beaufort come una scultura principalmente concentrata sulla figura umana o la figura animale, perché entrambi usano la pittura e la scultura come dei territori di appunto contaminazione e in entrambi si legge questa dimensione sempre antitetica tra mondi e realtà differenti. Quindi, come ha detto bene lei, entrambi abbracciano e descrivono in qualche modo il mondo animale, il mondo umano, il mondo quotidiano, il mitologico, il mondo onirico e reale. È difficile ovviamente descrivere il progetto a degli ascoltatori che non hanno modo di vedere le opere davanti ai loro occhi, però abbiamo proprio cercato anche nella parte allestitiva di fare in modo che i lavori in qualche modo entrassero l'uno nell'altro, perché hanno, nonostante appunto i due artisti non si siano mai conosciuti, non abbiano potuto confrontarsi, in realtà molte cose in comune.
0: Adesso lei ha detto un attimo fa, giustamente, per chi non può vederlo, difficile da spiegare, però noi ci proviamo. Cioè, voglio chiedere a Luca Berta, che appunto è co-curatore di Tutte le creature abitano nel confine, mostra che, lo ripetiamo, sarà visitabile, anzi forse non l'abbiamo ancora detto, sarà visitabile fino al 27 settembre al Palazzetto Tito, Fondazione
1: Corretto.
0: Bevilacqua La Masa. Luca Berta, chi appunto entra a visitare la mostra, cosa trova? Cioè, com'è strutturata la mostra sostanzialmente? Che cosa c'è in esposizione concretamente?
2: Concretamente, la mostra è composta dalle sculture di Henri Beaufort, per cui entrando ci si trova di fronte, per esempio, una colossale scultura in gesso di un cane, che ha un nome perché questi animali per Henri Beaufort avevano veramente dei tratti distintivi di individui. In questo caso la scultura si chiama Nala, e questa Nala, questo grande cane che si trova all'ingresso, è girato di schiena perché la schiena rivela il tratto più drammatico di questo ritratto animale, che è una spina dorsale rilevata, scavata, appunto, estremamente drammatica la sua composizione plastica, e poi invece girandoli intorno vediamo il volto di un animale denso di serenità. E anche questa contraddizione all'interno del lavoro scultoreo di Henri è appunto uno di quei tratti che lo accomuna invece al linguaggio di Chiara Calore, per cui salendo al primo piano, al piano nobile di Palazzetto Tito alla Fondazione Bevilacqua La Masa, troveremo invece nella prima sala un grande lavoro pittorico, una grande tela di Chiara Calore che ritrae una giovane ragazza e un cervo che sono entrambi distesi all'ombra di un albero. Ma queste due figure, che appunto in qualche misura rappresentano, no, i due ambiti del confine che avevamo detto, umano-animale, sono in una posizione praticamente speculare, simmetrica, si assomigliano, hanno delle pose assolutamente analoghe, potrebbero essere intercambiabili ed è indecifrabile se siano addormentati o se siano morti. Ecco, quell'opera di Chiara in qualche modo, no, ci rappresenta quel confine che lei riesce a portare sulla superficie pittorica facendo convergere mondi, situazioni diverse. Da un lato del quadro abbiamo dei fiori primaverili, dall'altro un albero spoglio, come se fossimo d'inverno. Ecco, entrambi questi artisti hanno la capacità di creare questi spazi di indeterminazione che sono la cifra che davvero li contraddistingue e li unisce, ciascuno con il proprio personalissimo timbro.
0: Ad ascoltarla, Luca Berta, mi viene da pensare che questa indeterminatezza, diciamo, del materiale in qualche maniera chiama in causa, e in questo senso chiedo conferma a Francesca Giubilei, chiama in causa lo spettatore. Cioè, voglio dire, quanto conta l'occhio dello spettatore nella lettura dell'oggetto, cioè dell'opera? È la stessa opera, voglio dire, che proprio per questa sua capacità di mantenersi su una linea di confine può essere letta in maniera diversa da uno spettatore rispetto a un altro.
1: Sì, questo sicuramente, ed è anche, come dire, un aspetto interessante il fatto che poi ogni visitatore interpreti e legga i lavori in modo differente. Noi per puntualizzare un aspetto e poi rispondere del tutto alla sua domanda, abbiamo immaginato un allestimento un po' inusuale rispetto a quello che accade di solito. Le sculture di Beaufour sono, per esempio, a terra senza piedistalli. Questo a volte spiazza il visitatore. Le sculture di Beaufour sono animali che, proprio come nella realtà, popolano il pavimento, e poi tante teste di ceramica e di gesso, di terracotta, che abbiamo proprio disposto nelle sale della fondazione a terra, senza nessuna protezione, che guardano lo spettatore. Così come le opere di Chiara, che sono principalmente, come dicevamo, pittoriche, ma che abbiamo scelto di disporre diciamo ad un livello, ad un'altezza più basso, più vicino a terra di quanto non accada tradizionalmente quando si espongono dei quadri. E questo proprio per sottolineare una nostra lettura curatoriale del loro lavoro, che volevamo si compenetrasse, ma anche per suggerire un nuovo approccio alle opere ai visitatori.
0: Chiudo questa nostra conversazione, Luca Berta, chiedendo a lei, cioè non facendo dire a lei quanto importante sia il fatto che la scelta di Chiara Calore, appunto, lo avevamo accennato prima, non è affatto casuale, ma rientra in un percorso di crescita in cui la Fondazione Bevilacqua La Masa aiuta, appunto, crescita che è supportata alla Fondazione. Chiara Calore è stata borsista dell'istituzione veneziana un po' di anni fa e adesso entra alla porta principale, diciamo, in questa mostra.
2: Esattamente, questa era un po' la nostra determinazione fin dall'inizio, quando abbiamo proposto anche la Fondazione Bevilacqua La Masa come sede espositiva. La Fondazione è una delle più antiche istituzioni culturali di Venezia, ha un ruolo fondamentale nella promozione dei giovani artisti, perché ogni anno procura 25 borse di studio che comprendono l'uso di atelier per gli artisti che si trovano in una fase intermedia dopo la formazione accademica, all'inizio della loro carriera, ed è proprio quel momento di fragilità in cui hanno bisogno di più supporto. E la Fondazione Bevilacqua La Masa interviene in quel momento delicatissimo. Io e Francesca abbiamo pensato di instaurare appunto questo dialogo tra Henri Beaufour e Chiara Calore, perché volevamo sottolineare la funzione che viene svolta dalla Fondazione Bevilacqua La Masa e anche creare davvero un ponte linguistico tra generazioni diverse, in modo che le opere di Henri potessero acquisire una voce nuova e le opere di Chiara potessero svolgere un'ulteriore tappa della loro evoluzione linguistica. Pensiamo di aver creato un dialogo denso, pregnante, che tra l'altro si chiude in un modo piuttosto toccante, perché nell'ultima sala della mostra abbiamo in qualche modo fatto incontrare i due artisti che non si sono mai incontrati nella realtà, e l'abbiamo fatto attraverso due autoritratti, con un'inversione mediale, e cioè tutta la mostra prevede la scultura di Beaufour e la pittura di Chiara Calore, nell'ultima sala invece troviamo un autoritratto pittorico di Henri Beaufour e un autoritratto in scultura, in argilla, in ingobbio, di Chiara Calore, che essenzialmente si rappresenta attraverso una maschera mortuaria. Per cui davvero abbiamo usato il confine vita-morte anche per far incontrare gli artisti in quello spazio liminale che chiude la mostra e saluta il visitatore, consegnandogli il compito di proseguire questo dialogo.
0: E la mostra di cui abbiamo parlato è appunto Tutte le creature abitano il confine, in esposizione fino al 27 di settembre a Venezia, Palazzetto Tito per Fondazione Bevilacqua La Masa, un progetto espositivo che nasce dall'idea di esplorare le convergenze del lavoro di due autori, ovvero Henri Beaufour e Chiara Calore, accomunati, pur nella diversità, nella tecnica dei linguaggi, da una instabilità di fondo dei soggetti che indagano. Quindi siamo sulla linea di confine tra umano, animale, terreno, ultraterreno, quotidiano, mitologico. Dico questo perché adesso abbiamo scelto come musica di chiusura un piccolo estratto da La Bella e la Bestia, di musica di Philip Glass, appunto per mantenerci su questa linea un po' di onirica di confine. E io ringrazio molto i due curatori della mostra, Luca Berta e Francesca Giubilei, per essere stati con noi. La mostra sarà visitabile, lo ripeto ancora, a Venezia fino al 27 settembre. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E arrivederci.
2: Arrivederci.

La Bella e la Bestia, questa è la musica composta da Philip Glass nel 1994 per accompagnare il film omonimo, La Bella e la Bestia, appunto, diretto da Cocteau negli anni 40 del secolo scorso. Era The Philip Glass Ensemble, diretto da Michael Riesman. Peraltro Philip Glass era tornato anche nei nostri scorsi poco fa con Fabrizio Grifasi a proposito della programmazione di Roma Europa Festival, ma qui l'abbiamo scelto così per mantenerci su quella linea di confine di cui ci raccontava la mostra Tutte le creature abitano il confine, appunto quella linea che separa realtà e fantasia, vita, morte, uomo e animale, e così via. E dunque, noi adesso abbiamo ancora un attimo di tempo prima di andare ad ascoltare l'ultimo cartellone di serata, che è un cartellone jazzistico curato da Valerio Corzani. Però ha avuto talmente tanto successo questa sera, questa ricca citazione schumaniana, cioè questa idea del concerto monografico che ci hanno regalato i Proms e Simon Rattle con la Freiburger Barocco Orchestra e Isabel Faust, naturalmente. Tanti sono i messaggi che si sono soffermati su Schumann, che abbiamo pensato: beh, sentiamo ancora qualche cosa di Schumann. E io, però, prima di lanciare un ascolto d'epoca, un altro estratto dalla Sinfonia numero 4 diretta da Furt Wengler con i Berliner Philharmoniker nel 1953, dicevo, prima di questo voglio leggere ancora qualche messaggio, anche se il cartellone è passato, ma insomma Schumann non passa. E quindi, che so, c'è Stefano da Augebio che scrive: mi unisco al coro di apprezzamenti per la violinista. C'è un messaggio di Giuseppe da Tenerife: beato lui, meravigliosa sinfonia, la seconda di Schumann, la più beethoveniana delle quattro, scritta in un periodo terribile, ma che afferma il superamento della sventura con energia titanica. Rattle ne dà un'interpretazione convincente anche con i Berliner, però ricorda anche la interpretazione memorabile di Bernstein con la New York Philharmonic. Walter scrive: Schumann instabile è una idiozia, quando immaginando il canto lo possiamo stravolgere usando le stesse figure strumentali con diverso passo. E poi ancora i primi tempi, scrive Amedeo da Torino: Rattle era un direttore che non amavo, lo trovavo insipido per i miei gusti. Durante gli anni berlinesi invece l'ho molto rivalutato e adesso è tra i miei direttori in assoluto preferiti. Che bello questo Schumann, così vivo, brillante ed essenziale. Poi c'è un lunghissimo messaggio di Giovanni che provo a leggere così, saltando un po' da un rigo all'altro. Io sono il resto convinto che le ragioni della sua esclusione al catalogo delle opere, e parla del concerto di Schumann per violino, esclusione voluta da Clara e Brahms, non fossero legate a una valutazione di carattere musicale, ma il fatto che il concerto fosse troppo intriso di riferimenti alla vita intima e personale di Robert e ai suoi rapporti con Clara e con Brahms. Ecco, questi erano i messaggi, alcuni dei messaggi, perché ce n'erano ancora altri del nostro pubblico giunti al 335-5634-296. Io personalmente ringrazio tutti perché ci aiutano a rendere la trasmissione più vivace e più partecipata. Adesso invece Schumann lo ascoltiamo, appunto, in questa edizione storica di 73 anni fa, in cui Wilhelm Furtwängler dirige lo scherzo, terzo movimento della Sinfonia numero 4 di Schumann, appunto.

0: E questo era lo scherzo, il terzo movimento della Sinfonia numero 4 in Re minore di Schumann, opera 120, che finisce in modo un po' brusco perché in effetti questa sinfonia non ha delle vere interruzioni tra un movimento e l'altro, ma è concepita come un unico flusso di musica fatto abbastanza dirompente per l'epoca. E quando dico epoca parlo del 1841, che è l'anno in cui questa sinfonia nasce, e in realtà non è la quarta questa di Schumann, ma è la seconda in termini cronologici. Diventa la quarta perché nel 1841 non ha successo, allora Schumann la ritira, fa una ampia revisione e la ripropone poi nel 1852 pubblicandola come opera 120, e quindi diventa a quel punto la quarta sinfonia in ordine cronologico, cioè l'ultima delle sue. A testimonianza di come il dibattito musicale possa essere vivace se stimolato da artisti importanti e da esecuzioni importanti. Avevo citato un messaggio in chiusura prima che di Amedeo, credo che dicesse che bello questo Schumann, riferendosi a Simon Rattle, e invece c'è un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice, non è firmato, che scrive: assolutamente no, Rattle non ha diretto un buon Schumann. Ecco, quindi le opinioni sono differenti e questo credo sia aggiunga sale e aggiunga interesse a una proposta come la nostra. E chiuso l'ampio capitolo schumanniano, apriamo l'ultimo invece capitolo di questa puntata di lunedì 7 settembre. Il secondo cartellone di serata per il Festival dei Festival è curato da Valerio Corzani e ci porta all'Offbeat Jazz Festival di Basilea, ma io per questo lascio la parola allo stesso Corzani.
1: Ben trovati anche da me. Il pianista e compositore jazz Jason Moran, dunque, è il protagonista di questo cartellone jazz, originario di Houston. Si è diplomato alla Manhattan School of Music, dove ha studiato con Jackie Byard e successivamente con Andrew Hill e Moal Richard Abrams. Il suo trio, The Band Wagon, con Tarus Mateen al basso elettrico e Nasheed alla batteria, vanta già un'attività ultraventennale. Ha collaborato peraltro anche con artisti come Cassandra Wilson, Charles Lloyd, nonché con artisti visivi come Adrian Piper e Kara Walker. Moran ha prodotto una quindicina di album, ha composto colonne sonore per i film di Ava DuVernay e ha creato opere significative in onore di leggende del jazz come Thelonious Monk e Fats Waller. Attualmente è anche direttore artistico per il jazz al Kennedy Center e insegna al New England Conservatory. L'esordio a fine millennio di questo pianista texano, Jason Moran, per la Blue Note fu davvero fragoroso e la critica ne parlò come di un predestinato. Senza mezzi termini si affermò che lui era il futuro del jazz e prima di allora Moran aveva suonato per qualche anno anche con Greg Osby, esponente del collettivo M-Base. Dunque, Moran, pianista, compositore, band leader, è stato ispirato dalla storia del jazz, così come dalle tendenze più innovative della musica afroamericana. Ha avuto sempre un profondo interesse anche per l'arte contemporanea, interesse che lo ha portato a collaborare con coreografi, filmmakers e artisti visivi. Moran è stato anche, diciamo, introdotto alla musica classica, in prestigiose istituzioni americane, a Houston, a New York. Ha poi portato a sintesi tutte queste esperienze e ha offerto davvero negli ultimi 25 anni molte prove che hanno confermato quel primo entusiasmo di fine anni 90. Nelle sue performance di piano solo, così come nel trio, Jason Moran porta il pubblico in una sorta di viaggio musicale senza pregiudizi, in cui convivono con naturalezza la tradizione jazz e le influenze tratte appunto dalla musica classica, ma anche dal blues, dal funk, dall'hip hop. Ed è proprio a un concerto in solo, con un omaggio esplicito a un grande compositore afroamericano, che ci dedichiamo oggi. Lo facciamo grazie al circuito Euroradio. Approfittiamo di un'esibizione di Moran all'Offbeat Jazz Festival di Basilea in Svizzera. un concerto celebrato l'8 aprile 2024. In una delle presentazioni dei brani del set che ascolteremo, Jason Moran ci fa una confessione molto significativa. Uno dei miei pianisti preferiti di tutti i tempi non è Duke Ellington, è Thelonious Monk, ma Monk, dal punto di vista jazzistico, è figlio di Ellington, dunque Ellington è il mio nonno putativo. D'altra parte, il mio grande maestro pianistico, mentore e che considero come un padre è stato Jackie Byard e lui aveva a sua volta come padre musicale Earl Hines. Dunque anche Earl Hines è mio nonno, ho due nonni importanti, Ellington ed Earl Hines, e due padri fantastici, Monk e Byard. Ebbene, se vogliamo prendere alla lettera questo racconto, in questo set svizzero, Moran omaggia uno dei suoi nonni putativi, Duke Ellington. Il programma si chiama proprio Omaggio ad Ellington. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il piano solo di Jason Moran, questo pianista, compositore texano nato nel 1975, che Rolling Stone, la rivista Rolling Stone, aveva definito qualche tempo fa il più trasgressivo in termini di pensiero musicale tra i jazzisti di oggi. Jason Moran ha reso questo omaggio a Ellington nell'ambito dell'Offbeat Jazz Festival di Basilea, registrazione Euroradio dell'8 aprile 2024. Jason Moran ha messo in fila e ha fatto ascoltare brani soprattutto di Duke Ellington, medley di Duke Ellington, ma c'era anche un lavoro di Billy Strayhorn, che poi era l'arrangiatore di fiducia di Duke Ellington. E l'ultimo brano che avete l'ultimo brano che avete ascoltato si intitola Carolina Shout ed è di James P. Johnson, un pianista vissuto nella prima metà del Novecento, un pianista americano che era cresciuto ascoltando la musica di Scott Joplin, e si sente perché c'erano echi di ragtime e anche anticipazioni di stride piano. Questo nel concerto di Jason Moran, omaggio a Ellington, Offbeat Jazz Festival Basilea, che era l'offerta appunto scelta da Valerio Corzani per il suo Festival dei Festival, il secondo cartellone e anche ultimo di questa sera, perché siamo arrivati alle 23:56:45, dunque ci avviamo alla chiusura di questa puntata di Radio 3 Suite. Programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio, e questa sera alla console si sono alternati i tecnici Marco Azzori e Fabio Melis, in regia Gianni Grimaldi. Io ricordo che domani la nostra puntata si aprirà alle 19:30 e andremo subito si aprirà alle 19, perché alle 19:30 andremo a Londra ancora una volta in diretta dalla Royal Albert Hall per i Proms, il concerto numero 67 che avrà per protagonista la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth con Matthew Iam al flauto, e ascolteremo musiche di Varese, di Béla Bartók e di Rachmaninoff. Secondo cartellone invece alle 22:30, registrato stavolta con la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, pianista Denis Kajukian e musiche di Benjamin Britten e Leonard Bernstein. In particolare di Bernstein si ascolterà la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety. Per questa sera dunque diciamo sicuramente che è tutto, finisce qui la puntata di lunedì 7 settembre di Radio 3 Suite. Buonanotte da Stefano Valanzuolo e a domani.

Lo scorso 25 maggio ha lasciato questa terra Sonny Rollins, il saxophone colossus, il colosso del sassofono, e oltre alle tante note scolpite nella storia del jazz e della musica tout court, Rollins ci ha anche lasciato impressa un'immagine molto forte, quella di lui che suona solitario sul ponte di Williamsburg che collega l'isola di Manhattan a Brooklyn, mentre accanto passano i treni della metropolitana. Si apre così una puntata di battiti interamente dedicata a Sonny Rollins, con lui che nel buio della notte suona su quello stesso ponte. Lo abbiamo ascoltato e lo stiamo ascoltando ancora in sottofondo in un frammento audio tratto dal documentario Who is Rollins, realizzato in verità 10 anni dopo il famoso esilio autoimposto di cui parleremo più in là. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è con noi questa notte per la parte tecnica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in streaming sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it e che potete leggere le scalette e le anticipazioni delle puntate di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins, il grande Max Roach alla batteria in questo St. Thomas, uno dei brani più noti di Sonny Rollins, tratto da un disco che già dal titolo Saxophone Colossus posizionava il giovane sassofonista in un luogo di grande stima e successo rispetto alla scena jazzistica dell'epoca. Siamo nel 1956, Sonny Rollins ha 26 anni, lui era nato a New York, a Harlem, nel quartiere di Sugar Hill il 7 settembre del 1930, terzo figlio di una famiglia molto musicale, aveva cominciato a studiare il pianoforte, ma poi era passato al sassofono che aveva imparato a suonare per lo più da autodidatta. Poco più che adolescente, Sonny Rollins forma una band con alcuni amici di quartiere, tra cui c'erano Jackie McLean, Kenny Drew e Art Taylor, e ha appena 19 anni quando entra in studio di registrazione per la prima volta con il cantante bebop e figura di spicco del mondo hipster Babs Gonzales. Da quella prima esperienza ne seguono poi altre, tutte importanti, con musicisti del calibro di J.J. Johnson, Fats Navarro e Bud Powell. Nel 1954 Sonny Rollins registra tre sue composizioni con il gruppo di Miles Davis che rimarranno tra le sue più famose: Air Gin, Doxy e Olio.

La gente amava da pazzi Sonny Rollins ad Harlem e dappertutto. Era una leggenda, una specie di dio per molti musicisti giovani. C'era chi pensava che suonasse il sax ai livelli di Bird. Io dico una cosa, ci andava davvero vicino. Era un musicista aggressivo, rivoluzionario, che aveva sempre nuove idee musicali. Allora mi piaceva moltissimo come musicista, anche per il modo in cui sapeva scrivere. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove, dove non a caso suonano

Musica che il sassofonista si concede per ricalibrarsi. Nel novembre dello stesso anno, sempre a Chicago, sostituisce Harold Land per un concerto del celebrato quintetto capitanato da Max Roach e Clifford Brown e ne prende poi il posto stabilmente ed è lo stesso quintetto che suonerà nel disco di Sonny Rollins intitolato Plus Four.

L'agilità e la velocità non mancavano di certo ai musicisti che abbiamo ascoltato in questa versione di I Feel a Song Coming On, tratta da Plus Four, disco uscito a nome di Solly Rollins, ma di fatto si tratta del quintetto molto famoso guidato da Clifford Brown alla tromba e Max Roach alla batteria, con Richie Powell al pianoforte, George Morrow al basso. Sonny Rollins al sax tenore era entrata a far parte del gruppo 5 mesi prima di questa registrazione, in sostituzione di Harold Land, ma l'etichetta di Rollins, la Prestige, gli diede il permesso di registrare con il gruppo solo a condizione che per ogni disco pubblicato dall'etichetta del gruppo, la MRC, ne fosse uscito un altro con lo stesso gruppo ma a nome di Rollins e per la Prestige. Dopo pochi mesi da questa registrazione, però, ci fu l'incidente terribile che costò la vita a Richie Powell e a Clifford Brown, e quindi decretò la fine del gruppo e naturalmente anche dell'accordo discografico, che fruttò solo 2 dischi. Il 1956 è stato un anno particolarmente prolifico per Rollins. Tra i 6 dischi usciti quell'anno per l'etichetta Prestige, oltre a Saxophone Colossus e a questo Plus Four che abbiamo appena ascoltato, va citato anche Tenor Madness, in cui c'è la storica chase, la competizione, il confronto tra i due giovani titani del tenore dell'epoca, ovvero Sonny Rollins e John Coltrane, in un disco che non ascolteremo questa notte, Abbattiti, per approdare direttamente a un altro caposaldo del percorso rollinsiano come Freedom Suite.

Sonny Rollins, sax tenore, Oscar Pettiford, basso, Max Roach, batteria. Questa era The Freedom Suite, ovvero un estratto dalla Freedom Suite tratta dal disco omonimo. È un brano che di fatto segna una crescita di statura e anche di carattere nel percorso artistico di Sonny Rollins. Intanto è un brano che conferma la sua propensione maturata già da qualche tempo per le formazioni in trio, quindi senza strumento armonico e nello specifico senza pianista. Pianisti che, secondo quanto diceva Rollins, suonavano troppo e erano di intralcio. All'epoca, sebbene non fosse inedita, era comunque una combinazione inusuale nel jazz, e ancora più inusuale era pubblicare un disco la cui prima traccia durava più di 19 minuti, traccia dalla quale abbiamo ascoltato appunto un ampio estratto. Con la sua Freedom Suite, Rollins poi dichiarava anche la sua attenzione, la sua adesione alla lotta per i diritti civili degli afroamericani, tanto da scrivere nelle note di copertina del disco: "L'America è profondamente radicata nella cultura nera, nei suoi modi di dire, nel suo umorismo, nella sua musica. È ironico che il nero, che più di ogni altro può rivendicare la cultura americana come propria, venga perseguitato e represso, che il nero, che ha incarnato l'umanità nella sua stessa esistenza, venga ricompensato con la disumanità."

Siamo nel 1962 e Sonny Rollins decide di provare a sostituire il pianoforte con la chitarra, in questo caso la chitarra di Jim Hall. Poi c'erano Bob Cranshaw al basso e Harry Saunders alla batteria in questa versione di God Bless the Child, tratta da The Bridge. The Bridge, il ponte, sottinteso il ponte di Williamsburg, del quale abbiamo già parlato in apertura di puntata di Battiti questa notte su Radio 3, è ponte sul quale a partire dal 1959 per 2 anni Sonny Rollins andò a studiare il sax per non disturbare i vicini nel suo piccolo appartamento di Grand Street nel Lower East Side di Manhattan. Un fatto che acquisì un'aura quasi leggendaria nei racconti che si tramandano a questo proposito. Le lunghe ore di studio di Sonny Rollins, a volte 15 o 16, sono spesso notturne, vengono collocate in qualunque stagione e in qualunque condizione atmosferica, anche la più avversa. Sia come sia, Rollins si era ritirato dalle scene nell'estate del 1959 ed era una sparizione per certi versi inspiegabile, visto che era un musicista all'epoca rispettato e apprezzato da pubblico e critica. In un certo senso era un musicista di successo, ma in realtà ha molto senso la spiegazione che ha dato lui stesso anni dopo. Stavo diventando molto famoso in quel periodo, ha detto Sonny Rollins, e sentivo il bisogno di perfezionare vari aspetti del mio mestiere. Sentivo di aver avuto troppo successo troppo in fretta, quindi mi sono detto: aspetta un attimo, farò le cose a modo mio. Non avrei permesso a nessuno di spingermi oltre i miei limiti, rischiando di cadere. Volevo rimettermi in sesto da solo. Mi esercitavo sul ponte di Williamsburg perché all'epoca vivevo nel Lower East Side.

Quando nel jazz si dice stare indietro nel tempo rispetto al beat, questa versione di Misterioso di Thelonious Monk e il modo che Rollins ha di arrivare leggermente dopo il pianoforte nel tema del pezzo è davvero un esempio perfetto. Una formazione strepitosa che Sonny Rollins aveva messo su per questo suo disco, J.J. Johnson trombone, Sonny Rollins sax tenore, due pianoforti, Horace Silver e Thelonious Monk, Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria. Sonny Rollins ha registrato poco come sideman. Alla fine degli anni 50 aveva praticamente già smesso, con qualche rara eccezione, tra cui la bizzarra scelta di suonare nel disco dei Rolling Stones Tattoo You nel 1981. Ma tra le sue collaborazioni, appunto, di quegli anni va sicuramente citata quella con Thelonious Monk, con cui non ha registrato tantissimo, ma tra le altre cose ha registrato il bellissimo Brilliant Corners, un disco indispensabile per qualsiasi amante del jazz. Ed è stato un rapporto particolarmente interessante, musicalmente parlando. Da un lato Thelonious Monk, i cui temi così sbilenchi spesso determinavano giri armonici anomali, difficili per i solisti, e dall'altro invece Sonny Rollins con la sua particolare abilità nell'invenzione e nella variazione tematica, che riusciva a navigare queste composizioni con assoluta scioltezza. Li abbiamo ascoltati appunto da questo secondo disco che Sonny Rollins pubblicò per l'etichetta Blue Note, intitolato semplicemente Volume Secondo. Siamo nel 1957 e nello stesso anno Sonny Rollins va al Village Vanguard in trio e viene registrato un disco dal quale ascoltiamo Old Devil Moon.

0: Thank you, thank you. Elvin Jones on drums.
1: La voce di Sonny Rollins che abbiamo ascoltato al sax tenore, con Wilbur Ware al basso e Elvin Jones alla batteria, in questo disco intitolato A Night at the Village Vanguard, un disco Blue Note pubblicato nel 1957 ed era il primo live su disco sia per Sonny Rollins come leader sia per il locale, il famoso Village Vanguard, dove in seguito verranno registrati tanti dischi storici. Pensiamo soltanto a quello di in trio di Bill Evans o anche quello di John Coltrane. E a proposito di storia, come è stato fatto notare da più parti, con la scomparsa di Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo dei 58 tra jazzisti e jazziste ritratti nella famosa foto che Art Kane scattò nel 1958 per un servizio su Esquire. La più alta concentrazione di genio musicale rappresentata su due pagine che si possa immaginare. Ero un fan, ha dichiarato Rollins ricordando il servizio fotografico, ero nella foto ma non tanto come musicista, anche se mi trovavo lì in veste di musicista, ma perché seguivo il jazz da tutta la mia breve vita fino a quel momento, quindi conoscevo molto bene quei ragazzi. Tra quei ragazzi c'era anche un suo idolo dichiarato, ovvero Coleman Hawkins.

Roy McCurdy, batteria, Bob Cranshaw, basso, Paul Bley, pianoforte e i sassofoni tenore, Coleman Hawkins e Sonny Rollins. Sonny meets Hawk, Sonny Rollins and Coleman Hawkins, come recita il sottotitolo di questo disco dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Lover Man. Due giganti del sassofono tenore, due generazioni a confronto, un'operazione voluta dalla RCA che ricorda quella di John Coltrane con Duke Ellington, un disco non a caso pubblicato proprio lo stesso anno, siamo nel 1963, dalla Impulse di Bob Thiel. Impulse che nel 1965 scritturò Rollins, quindi per un breve periodo i due tenoristi del momento. Rollins e Coltrane furono compagni di etichetta. Il contratto tra Rollins e la Impulse durò poco e fruttò solo tre dischi, tra cui il più interessante è proprio quello che vede Sonny Rollins insieme alla ritmica storica di John Coltrane, quindi con Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria, Sonny Rollins al sax tenore, e su questa traccia c'è anche Freddie Hubbard. Noi ascoltiamo un estratto da East Broadway Rundown.

E sfumiamo qui questo brano su solo, purtroppo, di Jimmy Garrison. Alla batteria c'era Elvin Jones, al sax tenore Sonny Rollins, alla tromba Freddie Hubbard, in un brano, questo East Broadway Rundown, tratto dal disco omonimo, che si sviluppa su un tempo lungo, più di 20 minuti, con alcune parti più vicine al free, con un'insistenza da parte di Sonny Rollins su soluzioni timbriche anche estreme, con una vaga somiglianza con quanto faceva Albert Tyler in quegli anni, sebbene in versione sempre più leggibile e contenuta. Il jazz di Sonny Rollins, pur avendo una sua carica forte di libertà formale, soprattutto grazie al suo sviluppo dell'improvvisazione tematica, non è mai stato ascrivibile alla cosiddetta New Thing, la quale comunque a sua volta era un contenitore piuttosto complesso di spinte creative differenti. Il momento in cui forse Rollins ci andò più vicino fu nella sua breve collaborazione con Don Cherry, durata meno di un anno, documentata su disco solo dal vivo. E allora con Don Cherry alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Henry Grimes al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria, li ascoltiamo in questa versione di There Will Never Be Another You.

Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della sua lunga carriera, che oggi abbiamo esplorato solo in parte qui a Battiti. Come ha detto al Times nel 1984, lui era sempre alla ricerca del suono definitivo. Ecco perché continuo a esercitarmi, ha detto. Saprò quando avrò trovato il suono perfetto, perché sarò completamente appagato dal suono stesso e da ciò che sarò in grado di fare con esso. Perfetto meno che fosse il suono pieno, forte, potente, ma anche molto suadente e agile di Sonny Rollins. Lo ritroviamo ora per un ultimo ascolto in questa puntata di Battiti che abbiamo interamente dedicato alla musica del saxophone Colossus, che è scomparso lo scorso 25 maggio all'età veneranda di 95 anni. Ci lasciamo con Body and Soul, un solo sassofono senza accompagnamento, un brano che è anche una sorta di omaggio di Sonny Rollins al suo modello e mito Coleman Hawkins. E ci lasciamo anche con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è stato con noi per la parte tecnica, e con l'appuntamento con Battiti, che è quotidiano, sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Settima puntata.

Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto di invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza, non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella, inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere, mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava, me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dar fondo a Torino. 20 anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantar tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio. C'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo, mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio. Bastava della roba moderna, di compensato e di smalto. Gli dissi che se n'era già parlato, ma che volevo vedere qualcosa. Che cosa volevo vedere, mi disse, se i palazzi erano tutti chiusi? Non volevo vedere i palazzi, dissi, mi bastava un'idea, un'ambientazione. Lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita. Beccuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro. Il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. «Abbiamo qualcosa?» gridò il vecchio. L'altro grugnì. «Non c'è niente», disse il vecchio toccandosi gli occhiali. «Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente». Beccuccio rimase male e cominciò a far parole e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio, sbattere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. «Non ne deve fare molto», disse Beccuccio. «La politica gli ha dato alla testa». Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire «Questo andrebbe», ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. «Non vuol farsi una casa per sé?» mi diceva Morelli. «Se un giorno una qualche Clelia me la mette su». Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. «Se hanno dei vizi», dissi. «Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi». «Succede», disse Morelli, «che siamo più giovani noi dei ragazzi. Non sanno mica. Dico gli anziani come lei e come me, quelli che hanno tempo e mezzi. Se li godono almeno. Io se non dovessi lavorare avrei dei vizi terribili. In fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita». Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. «E quale?» «Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria». «Lei è peggio degli industriali padri di famiglia», mi disse, «ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino». «Non ho famiglia e non ho ancora i baffi», dissi. Morelli si guardò intorno. «Una c'è stata che ha fatto sul serio», dissi. «Quella ragazza Mola». «Lei crede?» disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. «Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare». «Io credo», dissi guardandomi in giro, «che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme». «Ma venivano fuori delle donne di classe», saltò su Morelli, «delle signore, delle vere padrone di casa, almeno sapevano parlare». «Mica che sia un grosso guaio», dissi, «le ragazze si innamorano tutte di un'amica più sveglia, ma qui a Torino non prendono sul serio neanche queste cose, sono tristi, hanno la nausea». «Discutono», disse Morelli. «E noi che cosa facevamo?»
Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cine o il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri. Pensavo a quella nonna di Mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente e ascoltare dal letto il baccano degli altri. Pensavo a Carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta. Tutto sommato, far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia. Aver dei soldi vuol dire poterti isolare. Ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano? Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso? Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio. In fondo era vero che si era uccisa senza motivo, non certo per quella stupida storia del primo amore con Momina o qualche altro pasticcio. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano. E nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Adesso Momina e gli altri se l'erano già ripresa. C'eravamo andati insieme a pigliarla a Montalto. Ripensare a quel giorno mi faceva pena. Rosetta tornò, giorni dopo. Anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu Beccuccio a vederla e disse «Quella non cerca me». Quel mattino facevamo fotografie da mandare a Roma e Febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione. Scherzò con Rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive. Poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a Roma che cosa sono le donne di Torino. «Ci vorrebbe Mariella», dissi. Finimmo a parlare della recita e Rosetta disse che adesso i fondali li preparava la Nene. «È tutto quello che sa fare», disse Febo. Chiesi a Rosetta se non dipingeva più. «Era uno scherzo», disse. «Non si può scherzare sempre». «Queste ragazze di Torino», disse Febo, «sanno dipingere, recitare, suonare, ballare, far la calza. Ce n'è che non smettono mai». Rosetta mi guardò malinconica. Dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole, una bella giornata di marzo. «Soltanto i mestieri che si fanno per fame», disse Rosetta, «non si smettono. Vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza». Febo le disse che non basta la fame per riuscire. Il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori. «Non muore di fame chi vuole», disse Rosetta con quegli occhi fermi, «e il signore non è sempre chi ha denari». Beccuccio li stava ascoltando e il fotografo, cravatta nera come Loris, si fregava le mani. Dissi che dovevamo sbrigarci. Mentre prendevano le pose, girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in Riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina. «Figurati». Giorni dopo passarono in macchina per via Po Mariella e Rosetta e Mariella, che guidava, bionda e fresca, mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro. «Di mattina lavoro», dissi. «Venga a trovarci», disse lei. «La nonna vuole conoscerla meglio». Feci un cenno a Rosetta e ripartirono. L'indomani Rosetta ricomparve sulla porta, sola. «Entri», le dissi. «Come sta?» Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della bussola. «Quasi quasi ci starebbe un salottino così», dissi. «Le interessano i libri?» disse Rosetta animandosi. «Legge molto?» «Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica, ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri». Rosetta si divertì e mi guardò. «Mi sembra una cosa indecente, come aprire le lettere degli altri?» Rosetta invece aveva letto di tutto. Era stata all'università. Lo ammise mortificata, quasi si vergognasse. «Com'è che Momina ha studiato in Svizzera?» dissi. Momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini. Poi si era sposata con un padrone di tenute in Toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa.
Del resto il titolo non le spettava più. Rosetta conosceva Neri, il marito. Era stata con lei in Versilia proprio nell'estate che Neri faceva la sua corte. Una bella estate anche per Rosetta. S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri come un topo. 4 anni fa, povero Neri, era elegante e stupido. Quel che ci vuole, osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri s'era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. «Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina?» le chiesi. «Come?» «Suo padre è un uomo che lavora», dissi. «Lei stima suo padre?» «Somiglio a Momina», disse senza esitare, e sorrise. E così andammo in Riviera. Ci fu di nuovo che con noi venne la Nene. Facevamo 2 macchine, 2 Studebaker magnifiche. Ero seduta tra la Nene e Rosetta e ci portava un certo barone giovanotto, un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri. Guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la Nene di messe in scena e di nomi francesi. Momina era avanti sulla macchina di Mariella, piena di gente che avevo appena conosciuto. Era ancor buio e minacciava pioggia, ma tutti giuravano che la domenica in Riviera c'è il sole. Rosetta parlava appena. Di nuovo mi stupì quella Nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi 30 anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua, impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Loris e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno. La notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire. Ma sopii. Sull'Appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia. Poi via via che usciva la luce la pioggia diradò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida, sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi. Qui i giardini erano verdi e già fioriti. Chiesi a Rosetta se quell'anno andava al mare. Mi disse di no, che tornava a Montalto. La nostra meta era una villa sopra Noli, ma qualcuno disse «Andiamo a Sanremo». «Per me», disse il barone, «volevo fare un po' di sdraio». Mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di Noli. Momina ci raggiunse. A quell'ora, sotto la prima luce, la piazza era deserta, i caffè chiusi. «Anche stavolta siamo mattiniere», mi disse Momina. Rosetta fumava con la borsetta a tracolla, appoggiata alla ringhiera, voltando la schiena al mare. «Non ho mai visto il mare a quest'ora», disse la Nene. «Ci si riesce passando la notte bianca», disse Momina, «ma non vale la pena. Meglio del mare è questa arietta che sa di fiori». Ripartimmo, il barone l'aveva vinta lui. Prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie. Camminando nel giardino, Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «È un matrimonio come un altro. Tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta. «Ma domani sarà già meno bello». «Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve». «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate». Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo». La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi, 2 vecchi scocciati, perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina, che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare 1 ora. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato, perfino i lampadari. I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini
e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La Nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da bali alle altre. E pensavo che è tutta una finta. L'attrice che fa l'ingenua è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse «Ci mandassero un bicchierino». «Non capisco», cominciò Mariella, «perché donna Paola si vesta così da zingara, con gli orecchini?» Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentii il fresco della stanza e la voce aggressiva della Nene esclamare sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno». «Non ne hai bisogno, ma lo fai», disse Momina. La Nene, in mezzo alla stanza, gridò con voce stridula «Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta?» «Che cosa vuoi togliere?» disse Momina. «Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero». «Ah!» e si rivoltò sul letto. «Mi fate schifo», disse Rosetta dalla finestra. «Se gli vuoi bene, Nene, non curarti di quello che dice Momina. Lo fa per farti arrabbiare». «Si capisce», disse Mariella. «Di chi parlate?» chiesi. «Di quel genio di Loris», disse Momina saltando dal letto. «Di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami. Preferisco Fefè». Di sotto avevano battuto un gong. «Andiamo», disse Momina. «Le ragazze in sala». Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingara, faceva lo stesso e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a Chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse «Scendiamo al mare». Qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Feci una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei!» disse. «Mi scusi». Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. «Devo andarmene?» dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. «Cercavo lei», mi venne incontro. «Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo», cianciò. «Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente. Eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla ai suoi pensieri morbosi, distrarla». Aspettavo dove andasse a parare. Vedevo ancora la faccia storta del barone. «Glielo dica anche lei, so che vi siete vedute. Con me non esce volentieri. La convinca a venire alle prove. Non si riesce a tenerle insieme queste ragazze, com'è difficile mettere su qualcosa». «Forse», le dissi, «Rosetta è cresciuta. Non vuole più giocare con la bambola». «No, no», disse lei, «ci sono dei ripicchi, delle gelosie». «Non mi pare che l'abbia con la Nene». «Non è questo. Da quando Momina si è messa contro la recita, anche Momina, che senso? Rosetta non vuole più saperne, ci abbandona». «Io credo», le dissi, «che Rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di Momina, della recita, di lei, di tutti quanti. Non crede?» Mi guardò, fresca e colpita. Poi si riprese con vivacità. «Lei esagera», disse. «Rosetta è una ragazza intelligente e sincera». «Appunto», volevo rispondere, «appunto», ma bussarono all'uscio. Era Momina. «Si va a Sanremo», annunciò. Poi, guardandoci con gli occhi piccini, disse «Mi stupisco di voi». Non arrivammo a Sanremo. La Nene cominciò a sentirsi male, a dare calci, a rovesciarsi sui cuscini gemendo. «Che cosa terribile, muoio! Fermate!» Anche la prima macchina fermò. «Niente, niente», disse il barone, «è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi». Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto. La più tragica era la Nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare.
C'eravamo fermati su una svolta spaziosa sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata. «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Guillaume Dufay, Flos Florum, Ensemble La Reverdie.

0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Settembre da Das Jahr, David Kadush, pianoforte.
1: Joseffo Guami,